0: signori, stiamo per atterrare. Il nostro capitano DJ Mickey vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle Prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Oddio, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigulio. Ci sarai?
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi. Tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigulio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Il meteo di Radio Ticino in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle Prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticino in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata, diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle Prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuglio.

mi fa vivere attraverso la gente, perché il mio amore non si rivolge al solo, ma si rivolge ai tanti, non si cura del tempo.

Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: 20 minuti di auto mi dividono da te. Apro l'Enjoy e mi chiedo che cazzo fai ora.
1: Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
5: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

quanto non ti fermi, da quanto tempo, da quanto non ascolti il tuo silenzio.

lampadina accesa sopra il mare, che era di un colore inchiostro quasi nero. Nel silenzio lo sentivo respirare.

0: diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Bile Lab gratuita info viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno e ben ritrovati ancora una volta insieme anche in questo sabato. Siamo arrivati a sabato 20 giugno 2026 e inizia qui il Morning Show, come sempre con tante cose interessanti e utili anche nel corso di questa nostra prima parte. Abbiamo il dovere di salutare tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tigullio Web, da Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 in Milano. Abbiamo come consuetudine anche l'obbligo di ricordare che oltre a essere sabato 20 giugno è il 171esimo giorno dell'anno e siamo nella 25esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio Papa. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.48, fa caldo, ve lo dico subito, fa caldo. La luna è crescente ed è illuminata al 21.7%. Oggi è la giornata mondiale dei profughi. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese che, come sempre, ci lascia sempre un po' basiti. Allora, quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. Capito? Ecco, vabbè, questo è il proverbio di oggi. Mettetevela via. Andiamo?
3: Tipo sei.
2: Vabbè, dai, ragazzi. Iniziamo con Barry White, Che bello iniziare con Barry White. Dai, colazione con Barry. Così. Buon caffè, buona brioche, buon inizio di giornata. Vi faccio riascoltare questo mitico brano, Can't Get Out of Your Love, Baby, Barry White al Morning Show.

Niente, la musica giusta proprio per la colazione questa, secondo me. Bella, tranquilla, rilassata. Grande voce, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. E ci ha portato al momento giusto, perché i minuti, i secondi scorrono, anche in questo sabato avrete sicuramente qualcosa.

0: Sono le 7:15.
1: E andiamo allora subito con la storia di questo 20 giugno. Torniamo al 20 giugno del 1836, con l'autorizzazione pontificia di Gregorio XVI, viene istituita la Cassa di Risparmio di Roma. Nel 1837, in seguito alla morte di Re Guglielmo IV, avvenuta nelle prime ore del mattino, sale al trono del Regno Unito la nipote Vittoria di 18 anni, figlia del fratello minore Edoardo, duca di Kent. 1840, Samuel Morse ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione del telegrafo elettromagnetico. 1866, il Regno d'Italia si allea alla Prussia e dichiara guerra all'Austria, prende il via la terza guerra di indipendenza italiana. 1909, con la legge numero 364, l'Italia in questo giorno scende in campo per salvaguardare il proprio patrimonio di antichità e belle arti, sancendo l'inalienabilità dei beni di questa natura appartenenti allo Stato e includendo nei beni da tutelare tutte le cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico e artistico. 1935, istituito il Parco di Portofino, un'area di 1061 ettari che include i comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure nella provincia di Genova. 1946, inaugurazione a Parigi per il Lido, un locale di cabaret per spettacoli di riviste burlesque, con un arredamento ispirato a quello dei locali del Lido di Venezia, da cui il nome. 1963, Unione Sovietica e Stati Uniti sottoscrivono un accordo per l'istituzione di una linea di comunicazione privilegiata e diretta tra le due superpotenze. 1963, il quartetto musicale dei Liverpool di Liverpool fonda la Beatles Ltd, una società a responsabilità limitata, a capo della quale si pone il manager Brian Epstein. 1967, il pugile Muhammad Ali viene riconosciuto colpevole di aver violato le leggi che obbligano alla leva militare. 1969, il chitarrista Jimi Hendrix riceve il più alto assegno mai pagato ad oggi per una singola apparizione in un concerto. L'evento è il Jazz Festival di Newport, per il quale gli organizzatori hanno versato a Hendrix $125,000. Sempre siamo negli anni 70, 1973, in questo giorno a Buenos Aires, dalla Folta Folla, che attende il rientro del presidente argentino Perón, nei pressi dell'aeroporto Ezeiza, un gruppo di giovani inizia a sparare, causando 13 morti e oltre 350 feriti. L'aereo presidenziale viene fatto atterrare nella base militare di Morón per ragioni di sicurezza. 1975, l'ala sinistra della Democrazia Cristiana annuncia la volontà di uscire dal governo se il partito non attuerà un profondo mutamento della propria linea politica. Torniamo alla musica, poi la seconda parte della storia, Abbiamo in Liga la ragazza dei tuoi sogni. Che bello, buona musica italiana questa mattina al Morning Show.

Il Liga insieme a noi, ma ora è il momento di proseguire con la storia di questo 20 giugno, e torniamo al 20 giugno del 1976. Italiani alle urne per le elezioni anticipate con una novità: possono votare anche i detenuti in attesa di giudizio. Nel Friuli terremotato si vota in baracche prefabbricate. Nel 1978, durante un'intervista, il politico democristiano Giulio Andreotti eccepisce al luogo comune che il potere logori, affermando che il potere logora chi non ce l'ha, una citazione di un diplomatico settecentesco francese, Charles Maurice de Talleyrand. 1979, Nilde Deiotti diventa la prima donna italiana designata a ricoprire la carica di presidente della Camera dei Deputati. Amintore Fanfani è eletto presidente del Senato. 1981, arriva nei negozi Buona Fortuna, il quindicesimo album in studio dei Pooh. Tra le 10 nuove canzoni che vi sono contenute figurano Chi fermerà la musica, già pubblicata come singolo, e Gente della sera e Dove sto domani. 1984, in questo giorno, meno di un anno dall'istituzione di fondi di investimento, nasce il primo strumento finanziario italiano di questo genere. È un obbligazionario della Riunione Adriatica di Sicurtà che prende il nome di Gestiras. Investirà il premio raccolto in titoli emessi e garantiti dallo Stato, obbligazioni ordinarie e warrant, titoli di deposito. 1991, la città di Berlino diventa sede unica del governo federale tedesco e del suo parlamento dopo l'abbattimento del muro e la riunificazione. I voti a favore di Berlino capitale sono stati 338, i contrari 320, revocando a Bonn il ruolo di capitale provvisoria della Germania. 1998, a Castel Giuliano, nei pressi di Bracciano, la showgirl Paola Barale sposa il ballerino Gianni Sperti. 1999, singolare vittoria di Valentino Rossi in 250 al Gran Premio di motociclismo in Catalogna, gareggiato con un'ape all'interno del casco. Nel 2001, dopo aver assunto il potere in veste di capo esecutivo del paese nell'ottobre 1999, in seguito ad un colpo di Stato, Pervez Musharraf viene confermato dalle elezioni alla presidenza del Pakistan. Nel 2002, la proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, presentata dal governo alle parti sociali, prevede che nei licenziamenti senza giusta causa l'obbligo di reintegro venga sostituito da un indennizzo economico. Nel 2016, diffusi dati del ballottaggio a Roma, prevalendo sull'avversario Roberto Giacchetti, la 37enne Virginia Raggi diventa sindaco della capitale d'Italia. 2020, nel viaggio in Siberia, la temperatura nel villaggio di Verchoyansk in Siberia, la temperatura registrata di 38 gradi centigradi e di circa 17 gradi in più rispetto alla norma. Nel 2020 l'Associazione Nazionale Magistrati, per la prima volta nella sua storia, espelle un suo ex presidente Luca Palamaro, accusato di violazioni del codice etico e sotto inchiesta a Perugia per corruzione. Nel 2023 apre al pubblico a Roma il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. venne assassinato Giulio Cesare. Questo è tutto per la storia di questo 20 di giugno, ma noi continuiamo ancora, abbiamo tante cose da ascoltare, come ad esempio Iris di Biagio Antonacci. Iris.

È arrivato anche il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, coloro che sono nati in questo 20 di giugno. Auguri, auguri, auguri. Buon compleanno e grazie per aver scelto noi per iniziare bene la giornata e il weekend. Ma oggi sono nati anche Salvatore Rosa, pittore e incisore. La data è un po' incerta, mi dicono. Lillian Hellman, commediografa e scrittrice. Errol Flynn, attore e regista. Jean-Marie Le Pen, politico, fondatore del partito francese Front National. Martin Landau, grande attore, premio Oscar 1995 per, cioè, Missione Impossibile, ma anche soprattutto Spazio 1999. Olimpia Dukakis, attrice, Oscar per Stregata dalla Luna nel 1988. Denny Aiello, attore. Stephen Frears, regista. Lionel Richie, cantante, auguri. John Goodman, attore, lo ricordiamo perché aveva fatto i Flintstones. Michael Anthony, bassista di Van Halen. John Taylor, bassista dei Duran Duran. Gianni Fantoni, attore. Luigi De Magistris, magistrato politico, sindaco di Napoli. Nicole Kidman, attrice. Lapina, conduttrice radiofonica e rapper. Nicola Ballo Balestri, bassista dei Luna Pop e Cesare Cremonini. Tutti bassisti oggi. Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji e Fede e solista. Bene, auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua.

0: le 7 e 32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. In Liguria code per un mezzo fermo in panne sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Ancora sulla Milano-Bologna 4 km di coda a causa di un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna sulla carreggiata sud. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci puntuali all'oroscopo anche per questo sabato, segno per segno, sabato 20 giugno. In questo inizio di fine settimana la Luna continua il suo transito nel segno della Vergine, regalandoci una mattinata ideale per organizzare al meglio i dettagli pratici di questo weekend. Tuttavia, nel corso della giornata, l'ottimo aspetto con Venere in Toro addolcisce l'atmosfera, trasformando il rigore in voglia di relax, buona cucina e affetti sinceri. Iniziamo con l'Ariete. La Luna in Vergine consiglia di dedicare la prima parte di questo sabato con le piccole commissioni domestiche o pendenze personali che avete rimandato durante la settimana. Una volta sistemata la logistica, il pomeriggio si aprirà la leggerezza. Staccate la spina e concedetevi un aperitivo all'aperto. Toro, cielo splendido e romanticissimo per voi. La Luna in Vergine dialoga divinamente con Venere nel vostro segno, regalandovi un sabato da protagonista assoluto. Siete magnetici, rilassati e pronti a godervi il meglio della vita. Ottimo momento per un pranzo fuori porta o per dedicare tempo ai sentimenti. Gemelli, il sole sta per salutare il vostro segno e la Luna in quadratura vi chiede di rallentare i ritmi frenetici degli ultimi giorni. Questo sabato chiama intimità, casa e relax. Evitate le discussioni inutili su questioni di principio e usate le prossime ore per rigenerare le vostre energie mentali nel vostro nido. Cancro, un sabato fluido, dinamico, ricco di piacevoli scambi interpersonali. La Luna favorisce i brevi spostamenti, le chiacchiere spontanee, i contatti con gli amici più cari. Se avete in mente di fare una gita o di visitare un posto nuovo, le stelle vi offrono la spinta ideale. Leone, la Luna si concentra sul vostro settore della concretezza materiale e del benessere sensoriale. È il giorno ideale per concedervi un piccolo vizio, fare acquisti per l'estate o semplicemente godervi il meritato comfort dopo una settimana intensa. I piaceri della tavola avranno un sapore speciale. Chiudiamo questa prima parte con la Vergine, con la Luna che splende ancora nel vostro cielo in ottimo aspetto a Venere. La naturale eleganza e il fascino discreto sono i massimi livelli. Siete la bussola dello zodiaco in questo sabato. Le vostre idee per il weekend saranno apprezzate da tutti. Spazio alla cura personale e alla bellezza. Io direi che possiamo anche tranquillamente proseguire una brevissima pausa per la seconda parte del nostro oroscopo di oggi.

L'Equipe 84, io in mente te, ogni tanto facciamo qualche salto temporale musicalmente parlando. Andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo di questo sabato 20 giugno. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, le stelle vi invitano a un sabato di assoluto relax e disintossicazione dal caos quotidiano. Il passaggio lunare vi suggerisce di ricaricare le batterie lontano dai riflettori. Ottimo momento per la lettura, la buona musica, una passeggiata in natura. Da domani la luna sarà nel vostro segno. Scorpione, splendido quadro astrale per la vita sociale, le amicizie, i progetti di gruppo. Vi sentite circondati da affetto e stima e la vostra compagnia oggi è richiestissima. Se c'è una serata in programma con i vostri amici di sempre, non esitate. Il divertimento e la complicità sono assicurati. Andiamo con il Sagittario. La luna nel punto più alto del vostro cielo potrebbe portare una piccola scocciatura dell'ultimo minuto legata ad impegni pubblici o responsabilità familiari. Non perdete il vostro proverbiale ottimismo, affrontate la questione con pragmatismo e già nel tardo pomeriggio l'atmosfera tornerà leggera. Capricorno, un sabato radioso e rigenerante grazie alla bellissima complicità della luna in un segno di terra vostro amico. Avvertite una forte spinta ad allargare i vostri orizzonti mentali o geografici, ideale per pianificare un viaggio, fare un'escursione, approfondire una vostra grande passione culturale. Acquario, i transiti odierni favoriscono l'introspezione e la risoluzione di vecchie questioni in sospeso, anche di natura economica o burocratica. Il vostro intuito psicologico è affilatissimo, riuscite a leggere benissimo tra le righe delle situazioni. Una serata ideale per confidenze profonde. Chiudiamo con i Pesci, la luna si trova in opposizione nel cielo della Vergine, chiedendovi un briciolo di pazienza in più nei rapporti stretti e di coppia. Evitate di focalizzarvi sui piccoli difetti o sulle punzecchiature. Guarda al quadro generale, puntate sulla dolcezza. Venere vi sostiene e riporta l'armonia. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro oroscopo, i nostri segni zodiacali per questo sabato 20 giugno. Si continua.

0: Sono le 7 e 47 minuti.
1: Will Smith, Miami. Si continua fra poco la rassegna stampa. Rimanete con noi, Il Morning Show continua in compagnia di Graziano Andrea. Buon sabato.

La Premier inventa, l'Italia non implora la solidarietà di Mattarella. È una vendetta per i no di Roma e i suoi diktat, intervista con la Russa. E Donald disse: sono meglio di Napoleone, io il più forte di sempre. La Repubblica, Trump attacca Meloni, anche in questo caso, ma ci sono anche altre notizie importanti, morti in Libano. Ma c'è un nuovo cessate il fuoco. La Stampa di Torino, tra Meloni scontro totale, Taricumi fa pena, non la voglio più come fan, lei è allibita, salta il business, forum Stati Uniti e Italia. Capolinea Starmer, l'Arbor in rivolta, Londra prepara l'era Burnham, la Gran Bretagna grandi cambiamenti. Il Fatto Quotidiano, Corte dei Conti non si indaga sui politici senza l'ok del PG, la guerra delle ginocchiere, Trump umilia Meloni, implorava una foto ma ha fatto pena, Premier isolata, risponde per le rime e riceve la solidarità di Colle e PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. Il Resto del Carlino, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto. Il futuro della holding Delfin, operazioni in stallo del vecchio, il board spieghi l'alternativa. Andiamo allora con il Messaggero, Trump insulto all'Italia, la Premier, io e il paese non imploriamo mai. Il personaggio Donald Trump e la politica dell'offesa. Un articolo di commento di Mario Aiello, l'editoriale L'Italia non si fa offendere, giochi pericolosi da oltre Atlantico. La verità stavolta si è rotta, la Meloni reagisce al volgare attacco di Trump con una durezza mai sfoderata dagli altri leader presi di mira, si è inventato tutto. È accondiscendente solo coi nemici, ma la sinistra tifa per il tycoon. Migrante strangola bimbo, in Unione Europea litigano sui rimpatri, stadio regalato ad Olli, interrogazione sulla Salis, il caso sollevato dalla Verità arriva in consiglio a Genova, sconto da 180.000 per il cantante, lui si fa la foto con il sindaco. L'ira di 270 medici, noi curiamo, non uccidiamo, lettera aperta dalla consulta invasione di campo, no al suicidio assistito. Fauci ha finanziato l'azzardo del laboratorio di Wuhan e poi ha manipolato le prove. Il Giornale, l'Italia non implora, Donald shock, la Premier invenzioni. Non finisce qui ovviamente, Hannun pericoloso resta in cella, i soldi alle famiglie dei terroristi. Ecco il mio indro, il papa magro del giornalismo, feltrissimo. Articolo di commento, il tempo, ci siamo giocati anche Trump. Intanto l'Iran continua a prendere in giro la Casa Bianca, rischio di fuga, non in company, restano in cella. Andiamo con Libero, Trump è un, scusate, ma il titolo è questo, Trump è un coglione, non era vero amore. Mi dispiace, ho dovuto leggerlo come titolo, ovviamente, perché questo è scritto su Libero. La sinistra legge Donald, leader del campo largo, governo italiano ridicolo, dicono, bravi. Andiamo con il Giornale Economico, con il Sole 24 Ore. Il BTP Italia si arriva a 8,8 miliardi, Piazza Affari sfonda quota 53.000, Libano prove di tregua, UNICEF a Gaza, un morto al giorno dal cessate il fuoco. Salta il riassetto Delfin, del vecchio contro il CDA, ora deve chiarire. Google lancia un nuovo business sui chip per l'intelligenza artificiale, accedere alla sfida Nvidia. Giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, fidatevi del Milan, Amorim chiama Rabiot e Maignan. Pensate, Ronaldinho a 46 anni firma con il Ravenna in Serie C. Milano allo scudetto nel nome di Giorgio. Ed ancora il sogno americano, gli Stati Uniti del calcio battono l'Australia, il Marocco piega la Scozia, Kanji e l'Inter con Kivu si vince ancora.
Andiamo con il Corriere dello Sport. La mossa: l'Argentina non vuole fare la riserva nel Real. Inter da Paz, tesoretto per

amico da Frattesi a Giuff. Addio dolce zar, il calcio italiano piange Igor Protiev, 58 anni, eleganza e forza, esempio per tutti, testamento da brividi, questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale. Risveglio David, 3 gol, ora la Juve fa i conti. Della emissione da De Bruyne e Lukaku, Roma Greenwood palla ad amico, i tifosi chiedono più giovani, stadi e calcio in chiaro, incredibile Ronaldinho in campo con il Ravenna, il Nino meraviglia, scippato al Real, sorprese del mercato. Andiamo a chiudere con Tutto Sport. Igor, un mondo d'amore, la morte di Protti, bomber amato da tutti, commuove il mondo del calcio. Il suo messaggio da Dio, malato di tumore, aveva 58 anni, è stato caponiere della Serie A, l'unico nella storia con una squadra retrocessa a Bari. B e C, l'ultimo saluto allo stadio di Livorno. Juve, affari mondiali, il risveglio di David fa felice anche Carnevali per il mercato. Ora occhi su Pepi del PSV e Marmoush del City, la tripletta del canadese al Qatar fa tirare un sospiro di sollievo in ottica cessione. Obrador e il Toro non è finita, l'Inter tenta un colpo da Paz, con che shock abbiamo sentito l'osso spezzarsi, il centrocampista del Sassuolo si frattura tibia e perone, i compagni del Canada sconvolti. L'ex fuoriclasse di Milan e Barça, tesserato dal club romagnolo per una partita, sarà azionista Sony e marketing, Ronaldinho firma con il Ravenna in Serie C. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano, ci ritroveremo lunedì mattina alle 7:09, vi attendiamo. Il Morning Show continua fino alle ore 8, arriva Thelma Houston.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
5: Da Luca Barbarossa.
6: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
7: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
8: Sono Rocco Papaleo,

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale Vasco Rossi.
2: C'è un tempo nella storia della musica che batte forte sulle emozioni, brucia record, primati e guarda dritto al domani. È il tempo di Vasco Rossi. Duro, potente, trepidante. L'abbiamo vissuto e oggi ce lo portiamo dentro. Oltre 40 anni di musica, 70 di vita per questo artista straordinario, unico. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale, ma stavolta sarà lui a raccontarsi, attraverso le tante interviste, i concerti, i raduni epocali. Insomma, la vita, l'amore, i fan, il palco, la famiglia. Sono questi i migliori capitoli di Vasco Rossi.
3: Non avrei mai immaginato di arrivare a un'età così importante. Tra l'altro ho vissuto una vita talmente intensa che gli anni per me potrebbero essere anche il doppio dalla sensazione che ho avuto. Potrei compiere 120 anni.

Sono cresciuto praticamente sempre fuori di casa, nel bosco, intorno ad Occa, insomma a giocare sempre gli correrci dietro, nelle pinete. Per me la casa è sempre stata il posto dove io andavo a mangiare e a dormire. Il salotto non esisteva in un paese, il salotto era la piazza, il bar.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Mai immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Cos'è per te la vita?
3: una grande avventura, per me è stata un'avventura straordinaria, è un'avventura straordinaria ancora, con naturalmente grandi soddisfazioni, grandi delusioni, grande sofferenza, perché la vita comunque è sofferenza. Vivere

0: Vivere o sopravvivere?
1: Vivere o sopravvivere, comunque bisogna vivere, e la vita è comunque sofferenza, perché vivere è sempre un bisogno, vivere è sempre un bisogno di qualcosa, è sempre, capito?
0: La ricerca,
1: e ogni volta che ce la raggiungi poi ne hai bisogno di qualcos'altro, quindi sempre un continuo fondo. Io sono molto, sono degli idee, cioè Schopenhauer, capito, aveva questi concetti, io sono molto schopenhaueriano, anche scioperato un po'.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Io fin da quando ero bambino mi ricordo che mia mamma chiamava sempre molto la musica, le canzoni, cantava sempre in casa, poi mi faceva, mi ricordo mi portava a vedere il Festival di Sanremo nell'unico bar del paese dove c'era l'unica televisione, quindi poi imparavamo, mi faceva imparare le canzoni con i testi e poi dopo io le cantavo la domenica nell'aia, ecco, nelle feste che si facevano, la domenica si andava a mangiare ad esempio dai nonni, e lì ho imparato a ballare il valzer, il tango, mio nonno mi ha insegnato appunto a ballare questi balli popolari.

0: L'hai capito qual è il senso della vita?
1: Ma il senso della vita, l'ho detto anche in una canzone, voglio trovare un senso a questa vita, perché la vita un senso non ce l'ha. In realtà la vita non è che ha senso, la vita esiste, la vita è, quindi capito, il senso bisogna che lo trovi tu, ognuno deve trovare il suo. Io l'ho trovato facendo della musica, il senso per me è continuare a fare delle canzoni, capito, continuare a fare dei concerti, continuare a portare un po' di gioia. Ecco, perché poi noi artisti siamo quello.

0: La tua vita è veramente tanta roba. Ringrazi
1: tanta.
0: Tua madre, tuo padre, Dio o te stesso?
1: Beh, adesso io Dio sinceramente non so bene quale Dio, perché ognuno pare che qui ci siano tanti di quei Dio, capito? Ognuno un po' il suo, però è chiaro che io ringrazio il cielo anche, ringrazio chiaramente, non so se chiamarla, capito, buona sorte, fortuna, eccetera. La fortuna è una cosa che comunque tu ti, diciamo così, che te la, un po' te la devi anche
0: chiamare,
1: esatto. Devi, io ad esempio cerco di creare le condizioni perché che le cose succedono, ecco, poi dopo a volte non succedono, ma spesso sì, anzi, quasi sempre sì.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Le canzoni sono parole, parole, perché sono le parole che contano, secondo me. È musica che parla, ecco. È chiaro che anche la musica da sola agli appassionati parla già, però quando arriva, capito, una musica che sostiene delle parole, capisci? Le parole hanno ancora più potenza per entrarti dentro. Se poi le parole raccontano di sensazioni, emozioni, capito, che tu provi e delle quali magari insomma un po' ti vergogni perché magari sono debolezze, capito, tue, o a quel punto se tu le senti, le condividi e senti da un altro che ti dice che ce le ha e ti senti molto meglio.

Le canzoni sono delle frasi che io butto, sono come dei codici, delle bottiglie. Insomma, arriva una frase, poi c'è anche il tempo di lasciarla sedimentare. Tra una frase e l'altra c'è sempre il tempo. E poi io saltando i passaggi, cioè non raccontandoti tutto, ma dandoti solo una sensazione, dopo riempi tu con la tua immaginazione il vuoto che c'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni sono messe apposta una dietro l'altra e scelte anche perché che una dietro l'altra crea un'onda di emozione. Potremmo fare le canzoni anche richieste, ma quest'onda qua emotiva, capito? Che parte forte, poi diventa momenti di struggimento, poi riparte un altro momento di potenza, capito? È per portare alla fine la gente, capito, esausta come se avesse fatto, capito, le montagne russe, capisci? Povera vita, è la mia vita.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: prima di un tour come si prepara Vasco Rossi?
1: Beh, guarda, intanto cerco di stare abbastanza protetto, cioè isolato, nel senso che non sto, cioè cerco di avere meno distrazioni possibili. Il giorno poi in particolare del concerto, proprio un giorno nel quale io non voglio vedere nessuno fino al pomeriggio alle 6, arrivo allo stadio, mangio, perché prima di fare i concerti bisogna mangiare della pasta, mangio pasta, è solo una specie di atleta in effetti. Incredibile, come è cambiato il mondo.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: E io scrivo le canzoni per comunicare, ecco, per comunicare e per provocare. Io sono un provocatore, perché sono convinto che la provocazione artistica sia una cosa

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni della vita di Vasco, sì. Quali sono?
2: Di quelle che ho scritto io?
1: Da Alba Chiara, siamo solo noi.
2: Ah, guarda, una, ne devi scegliere una.

sempre anche quelli minori. Io so canzoni, non so, ad esempio, come bolle di sapone, non so, per dire, no, se soffi piano vengono da sole anche le parole. Insomma, io sono legato a quella canzone come Albachiara.

0: per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: È chiaro che capisco anch'io che ci sono certe canzoni che sono venute meglio, come le ciambelle col buco. Sono le cose, cioè, quando una cosa viene bene, perfetta, io ringrazio il cielo, perché sinceramente non è un merito mio, mi arriva, capito? Mi arriva
3: da dentro,
2: esatto. Quello che mi viene da dentro, capito, lo lascio uscire, e alla fine, quando la canzone arriva alla fine, per me è un miracolo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Dal 1977 a oggi il rock ha trovato la sua sublimazione proprio con i live di Vasco Rossi. Basta pensare a Fronte del Palco, Modena Park, fino a oggi con Vasco Non Stop. Spettatore, un esercito incredibile di fan carico di amore e di devozione. Chi ce l'ha tatuato sulla pelle, chi l'ha tramandato ai figli e ai nipoti e chi non può proprio farne a meno.
2: Quest'anno festeggio i miei primi 40 anni di Fronte del Palco, 40 anni di canzoni, 40 anni di una grande avventura. E li festeggio con un concerto straordinario a Modena, dove tutto è cominciato in un certo senso, e quindi tutto torna, e da dove tutto ricomincia, perché non è che è finita con questo evento, non finirà qua.

pecherò, e perché non dovevi esserlo. Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no, ce l'ho io, mica te o no.

0: Dopo Modena Park potevi fermarti, certo, invece ti sei superato.
1: Sì, è vero, anche quello è stato una cosa incredibile, perché superare Modena Park è impossibile, perché è un evento così dove è andato tutto bene, capito? Dove si sono comportati tutti bene, una cosa incredibile, cioè 250.000 persone, capito? Non uno che ha fatto una cretinata, capisci? Una responsabilità. Sono stato orgoglioso proprio del mio popolo.

0: la vista.
1: Oltre ai 220.000 persone, che effetto ti ha fatto e ti fa ancora i tuoi concerti, quello tsunami d'amore, quell'ondata di gente che è lì per te?
2: Guarda, è una cosa che non si può spiegare, perché io in realtà, quando sono arrivato con l'elicottero e ho visto la massa, sono rimasto veramente senza fiato, perché era uno spettacolo straordinario. Dall'alto poi era straordinario, perché dal palco in realtà tu vedi tutta questa moltitudine di persone, alla fine perdi il senso, non vedi neanche più, capito? Sono talmente tanti che non vedi neanche la fine. Mi sono sentito proprio, ho detto bene, adesso che ci siamo, io sono pronto, capito? Voglio salire sul palco. Tra l'altro, una sfida che volevo fare era quella con me stesso, di riuscire a salire sul palco di fronte a 230.000 persone da solo, senza musica, nel silenzio, capito? E poi dire, ho perso un altro cosa vostra stasera.

0: sento, li vedo, vedo gli occhi, vedo le persone, mi vengono i brividi adesso a parlarne, capisci? Sento popoli, sento tutti, sento che siamo entrati in collegamento e cominciamo a vibrare insieme, questo enorme, straordinario rito.
1: Ora hai capito perché i tuoi fan ti amano così tanto?
0: Sì, capisco, perché condividiamo insieme le stesse sensazioni, emozioni, passioni, e quando tu condividi insieme lo stesso, cioè tu guardi un'altra cosa, guardi un tramonto bellissimo e sei da solo, insomma, capito? È bello, però se tu puoi condividerlo con qualcuno, allora diventa vero, diventa sì, straordinario. È una magia anche questa, notevole. Del resto siamo uomini, siamo animali sociali, si chiamano, si dice.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Capolavori che ci mettono a posto dentro, in pace ma anche in guerra con il mondo. Pezzi di vita, di ricordi, mai di rimpianti, che si intrecciano nel bene e nel male alle nostre emozioni. Vasco canta quello che siamo, il mondo che vogliamo, lasciando sempre potere alla nostra fantasia.
0: Ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà sono la loro voce.

0: tu ai fan in 40 anni hai dato tanto, hai dato anche la voglia di riscatto con le tue canzoni, il coraggio, in qualche maniera è declinato l'amore, no? Ai tuoi fan. Quanto ti è tornato indietro dai fan e dalla musica?
1: Beh, moltissimo, mi è tornato indietro molto di più di quello che io ho dato, secondo me, nel senso che io non mi aspettavo tanto, sinceramente, ancora oggi rimango libito da tutto l'affetto che c'è e anche della riconoscenza proprio per il fatto che si riconoscono nelle canzoni, capisci? E quindi insomma si sentono rappresentati, capito? O perlomeno sentono insomma rappresentate le loro paure.

0: rabbie e anche volte debolezze e anche essere insomma in situazioni di quando si perde, capito? Ed è spesso si capita che perdi, se sei da solo, se qualcuno ti dice guarda ho perso anch'io, e si perde spesso, anzi si perde sempre alla fine, capito? Quindi mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di affrontare la vita così, cioè prendiamola per quello che è, capito? Senza piangerci addosso, una cosa che io non sopporto, ad esempio un po' del carattere italiano, quello lì, di piangersi addosso, capito? Del vittimismo, insomma bisogna, capito, essere uomini, capisci? Cioè la vita non è uno scherzo, non è garantita, non è, capito, il paradiso terrestre. La vita è dura.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

che era una follia aver pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista. Hasta
1: la Vista. Ma rockstar si nasce o si diventa?
2: Ma secondo me un po' si diventa. Cioè io sono diventato, cioè io ho studiato anche proprio ho studiato per stare sul palco di quel tempo, perché per me rockstar è quella sul palco, perché nella vita io quando scendo dal palco non sono una rockstar, devo essere proprio quello che sono.
3: Che cavolo?

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Quindi ho pensato, beh, adesso ricomincio da capo. Cioè, la fortuna di avere un repertorio così vasto e uno stile dal punto di vista rock con un gruppo della Madonna che suona, eccetera, mi ha portato a pensare, adesso ricomincio da capo con un tipo di spettacolo nuovo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Ad esempio a Londra sono rimasti tutti al limite. Però mi sono dimenticato la domanda che mi hai fatto, sai, solo per sveglio. Beh, penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare, perché il nostro rock è cresciuto molto, e il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti, così precisi nel suonare. Le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi. E penso che comunque sì, sia stato, cioè, abbia insomma lasciato un segno. Beh, dentro di me è una grande soddisfazione, perché abbiamo sempre fatto molta fatica a uscire dall'Italia, anche perché ci hanno abbastanza osteggiato, insomma, non è che ci hanno agevolato come ad esempio, non so, abbiamo agevolato noi quegli stranieri quando arrivano, insomma. Per esempio per suonare a Londra ci hanno messo che 10 anni per avere la possibilità di fare un concerto in realtà.

0: per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Vista. Le donne, io fin da piccolo, la prima volta che mi sono, diciamo così, innamorato avevo 7 anni, cioè io non so se è una cosa normale.
2: Anna Maria si chiamava, esatto, che abitava vicino.
1: E allora quando la incontravo io gli avevo detto che si diceva, a quei tempi si dice mi piaci tu, no? Era quello per dirci, quindi lei diceva anche tu, mi piaci anche tu. Quindi io quando la incontravo le chiedevo, ma allora è ancora così? E lei diceva sì, e io ero felice come una Pasqua. Poi un giorno mi disse no, dico cazzo, mi crollò il mondo addosso, ma poi gli chiese anche perché, dice ma perché adesso mi piace un altro, gli piaceva un altro. E io ho avuto la prima delusione, dico scusa ma è pazzesco, io, cioè, capito? Ciao!

0: dopo, andando avanti, ho avuto altre situazioni di quel tipo, insomma, un po'.
1: Cristiana è stata la mia prima ragazza, primo bacio. Una volta l'anno arrivavano gli autoscontro e naturalmente io non avevo mai neanche una lira per andare a fare un giro, però qualche gettone l'avevo. Allora gli faccio fare 3 o 4 giri, poi dopo ci fermiamo, ci mettiamo di fuori a guardare gli altri che girano. A un certo punto si ferma lì uno con la macchina vuota, allora lui gli fa: vuoi salire? Poi mi guarda come dire: ma posso salire? È salita e dopo, quando è scesa dall'autoscontro, non è stata più con me, ma stava con lui.
0: Io penso che perché in realtà ero un po', sono sempre stato un po' ingenuo, sono di maturazione lenta e ho sempre creduto un po' alle favole, capito?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Tutte le mie sofferenze, tutte le mie rabbie, capito, le sfogo sulla chitarra.
2: È la tua medicina?
1: Sì, e scrivo canzoni, oppure suono tutta la notte da solo, mi passo il tempo, dato che sono, non ho trovato magari una donna, e quindi...
2: Ma non ci credo.
1: Se avessi trovato una donna,
2: racconti,
1: se avessi trovato una donna avrei suonato meno, però adesso ho trovato la mia donna, la mia vita. Quando mi è venuta la frase è tutto un equilibrio sopra la follia, ho pensato, ma scusa Vasco, perché io sono sempre un po' parodico, pensavo, ho esagerato. Invece poi l'ho lasciata perché sono abituato ormai a fidarmi e sono rimasto molto stupito e piacevolmente convinto dal fatto che l'hanno capita tutti. Quindi tutti abbiamo questa sensazione, è incredibile, pensavo davvero solo io.

0: Senti che bel rumore.
1: Perché all'inizio questa storia qui si comincia in un modo diverso. All'inizio cominci per divertirti con un gruppo d'amici, ci si mette, si fa un gruppo, si comincia a suonare, si va in giro, si diverte come dei pazzi, si comincia a bere dalla mattina alla sera, si è più ubriachi, hai visto il giorno prima, sul palco e giù, ci sei più gente sopra che su, insomma, perché ci si diverte. Però dopo qualche anno la storia, capito, deve cambiare. Cioè, se vuoi continuare dopo devi fare il salto e diventare un professionista, e a quel punto diventa diversa la cosa, ma ci si diverte uguale, è un altro tipo. Dopo, ad esempio, si fa una vita molto regolare e sicura prima di salire sul palco, si sale sul palco lucidi, e poi dopo, naturalmente, dopo il concerto.
2: Dimmi che fai dopo il concerto.
1: Dopo il concerto, quello che succede, capisci? Dopo è la festa, dopo la festa può durare anche fino al giorno dopo.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Alle albe chiare che non smettono di sognare, alle donne, Sally, Gabri, Silvia, Susanna, ai soliti che siamo solo noi, alle anime fragili, ai buoni e ai cattivi, a noi che siamo qui per cercare un senso, Vasco concede la più bella e autentica delle possibilità. Vivere o niente, comunque vivere. Auguri Vasco.
2: Quindi tanti auguri a me e soprattutto a voi. Tanti auguri a voi.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
2: E non vedo l'ora di salire sul palco, e quando salgo sul palco tutto torna. Speriamo che sia finita questa faccenda terribile e che possiamo ricominciare, capito, ad abbracciarci e a divertirci. Sai, un concerto è tutto, è anche incontrare gente, parlare con gente, trovarsi in un gruppo, capito, e poi dopo alla fine provare le stesse emozioni contemporaneamente è una cosa potentissima, insomma.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: Yeah. Hasta la vista.
3: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha.
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tigullio Web di Genova. A presto.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
4: Sassa.
5: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
6: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita. Si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

0: L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.
1: Mi hai lasciato senza parole

fare. Un incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, e un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua, ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

Ci incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse. E anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme. Sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati. Ti sei presa tutto: il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore. Ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso. E quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrostisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Fosse per me, sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti e sarebbe la vita meglio vissuta di tutte.

Non amarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e lontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata, dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.

posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura scomparve.

Stammo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. Stammo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. Stammo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. Stammo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. Stammo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. T'amo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. T'amo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno. Nient'altro che noi.

Ho visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parte di te. Ti ho visto orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
3: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

Dalle raffinate atmosfere swing ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante è Fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

0: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico Ma come fanno i marinai.
1: Vai, molla, molla, molla stormeggio, vai!

0: Radio. Radio Tiguglio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice italo-disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati dal nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco. Che

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, che di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

0: Non-stop music.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Miss Keta con la sua Finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave tecnico, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, Ancora, Ancora, un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

0: Su Radio Tigulio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è Cosa Radio Show con Teo e Stella vi ha raggiunto anche questa settimana.
3: Non possiamo mancare,
2: no,
3: non possiamo
2: assolutamente
3: mancare.
2: Noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
3: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando e diventata viralissima.
2: Esatto, okay. È vero, è vero.
3: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì,
0: perché
1: sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, no, sì sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina, per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata, la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfied.

0: Così Cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che, esatto, adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo, possiamo dirlo, possiamo,
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian cervello marcio.
0: Allora, detta così,
1: tradotto
0: detta così va bene, ma magari non si capisce. È Italian brain rot.
1: Eccolo, okay? Qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian brain rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli, sì, un po' più attempati come noi magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Sono, cosa sono, Stella?
0: Sono dei piccoli video di meme,
1: ecco,
0: creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto, ecco, una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo ad esempio un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì, esatto,
1: e il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce gatto.
1: È il pesce gatto.
0: È il pesce rosso gatto.
1: È il pesce rosso gatto. Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli
1: pupazzetti.
0: Come sei, pupazzetti,
1: ecco.
0: Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno matti, fanno,
1: certo,
0: l'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Cioè, si collezionano figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Sgorbions, i famosi,
0: esatto,
1: Sgorbions.
0: Infatti, a me hanno ricordato quelle cose, robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Sgorbions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto. Però, i nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo.

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il piuttosto... bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io non
1: vero.
0: Pensavo,
1: ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché
0: vero.
1: Perché anche con i Brain Rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon. Quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu. Capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è difficile, è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions.
0: E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè non è proprio una roba,
1: no, perché è un po' come quando nella musica si riprendono,
0: sì,
1: le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel mio paese ce l'aveva un'edicola su tre.
1: Volevo dirti che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate attenzione un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così è cos'ha Radio Show. Whoa!

0: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
2: Così Cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
3: totalmente immaginari,
2: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un brain rot e darlo.

0: Uomo Tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa: come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre a voler vedere era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, bellissimo. Davide. Luca invece dice: Mozzarellone supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo dirlo, dai.
0: Se ci guardiamo in giro siamo pieni di brain rot.
1: Okay. Allora, Sara dice: il trallallero bombardino. Cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine espressini innamorate croccantini che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, questo... a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: Federico. Il Gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: comunque.
0: Il Gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: A questo,
1: no,
0: questo qui,
1: questo.
0: Sara. Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, eh? Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mia madre, nonna chetamina.
0: Oh.
1: Una nonna.
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Ah, così è cos'ha Radio Show, c'è La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale. E mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, parte con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très. Elles ont 4 heures, des gens sifflés, des gens en train de te chenipper, des gens savelés, des gens dressés. Elles ont des gens 14. It's fine, sie sind sind und den Engines fein, sie sind in Calabria, nicht wenn sie es fein sind, und der Unsinn sind es fein, sie fein. Proviamo in inglese, va. Once again for the gallery, we're raging Calabrians as well. For the gap for the rock and roll nights, we're fun against well. Proviamo, ah già, in greco. Proviamo in greco. Io tripedro spoliscos, ma se veniti vidito, se torvetere video, so spreco tortifos, del resto scalabria, ste stres los paratos des nosotros estere. Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Un po', devo migliorarlo. Passo dal greco allo spagnolo, va. Allora forse proviamo con il russo. Drebdueski ma vrede da svregne da vrezueski da riegge calabria da svregne nia vrosta svredue da vrazaia. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. A tremble la sofa la a tremble la sofa la. Ma ti presto un po' internazionale.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Non stop, non stop music.
6: Su Radio Tiguglio.
7: Così è cosa, Radio Show, sempre qui.
8: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati, ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo, e adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noyes con Sarà perché ti amo, e non a caso c'è Gigi D'Agostino, voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello, musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Confusione. Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che l'emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino? Perché Gigi
1: Sarà
0: D'Agostino?
1: Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo, è famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Chissà
0: Swarovski.
1: Chissà perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso. E stanno tornando
1: e
0: di
1: felice.
0: Moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo.
1: Perché questa cosa è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono
1: io puntualmente perdo
0: cosa.
1: Le mie auricolari Bluetooth. Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde,
0: esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili.
0: È giusto.
1: I cinesi
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché
1: avevi
0: le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono.
0: Oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente dico.
1: Però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche che non
0: come
1: si possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona,
0: ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì.
1: Parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni
0: Beh,
1: giganti
0: sì, sì.
1: E si mettevano sulle orecchie perché ancora le auricolari non si usavano,
0: certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati, da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare alla antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così cos'ha Radio Show? È arrivato il momento del GV, il nostro momento Good Vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che
0: poi,
1: io proprio adoro. Quando parla ti incanti.
0: Bravo,
1: stai lì le ore a ascoltare.
0: Volevo dire che qualsiasi cosa dice, come la dice lui, va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte "This is it", è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro. Lui diceva: l'universo non

0: diciamo sempre noi, perché sì, su questa cosa noi
1: puntiamo. Siamo dei martelli
0: pneumatici che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda può anche tentare di affossarci. Possiamo perdere lo stimolo per andare avanti. Può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese: this is it, la fine, non c'è altro.
0: Non c'è altro.
1: E invece, come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro, per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto, tra l'altro, anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona di
1: riferimento. Sì, assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima, quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta,
1: piccoli passi.

0: Eccoci amici radioascoltatori di Radio Tiguglio, stiamo arrivando, siamo noi quelli della No Limits Band.
1: E andiamo?
2: Dai,
0: Beh, avanti un po', così. A dire il vero li vedo un po' spenti quest'oggi.
1: Sì, perché ieri sera abbiamo fatto bagordi, Livia.
0: È vero, una festicciola è andata bene se non sbaglio.
1: Ci siamo molto divertiti.
0: Ebbene, infatti stasera un po'
1: stasera siamo chi ha le occhiaie, chi ha la vomitarella, chi ha la...
2: Siamo un po' più seri.
1: Tutti
2: un po' più
1: con
2: seri.
0: Anche il cagotto, tutto
1: anche
0: insomma.
1: Il cagotto.
0: Va bene. Allora ragazzi, io vi do sempre il solito appuntamento, quello che... vi fa seguire la nostra trasmissione il mercoledì dalle ore 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Non perdete i nostri appuntamenti, perché ogni volta, voi sapete, parliamo di argomenti interessanti, divertenti, entusiasmanti, e quindi rimanete con noi. Ma vado subito a presentarvi gli amici della No Limits Band di questa sera. Luca Alcatron.
3: Ciao, benvenuti i Tigullisti.
0: Eccolo.
1: I Tigullisti. Che
0: eccolo che si avvicina a Greta Thunberg.
4: Ciao a tutti, radio telespettatori.
0: Beh, con la sua flemma lo caratterizza in toto.
4: Oggi per la prima volta vi leggerò le lettere dei nostri fan.
0: Bene, però
1: pure
4: tutte.
0: Con un po' più di entusiasmo, prego.
4: Anche un po' meno, ma le
0: leggerò. Vado subito a salutare il padrone della sacrestia.
2: Luigi. È una parola brutta.
0: No, e quindi il sacro...
2: L'accoglitore,
0: appunto.
2: Perché l'accoglienza, con la A maiuscola, è una prerogativa della parrocchia
1: il
2: di...
1: Il nostro padre spirituale.
0: Ma non abbiamo mai detto come si chiama la parrocchia.
1: Parrocchia di Padre Luigi?
0: No.
4: Non lo dite perché i fan stanno qua sotto. Lo diremo.
0: È una suspense che vuoi dare. Perché ha paura che molti possano andare.
2: Lo possono
0: contenere nella loro chiesa. Tutti voi radioascoltatori.
2: Comunque, buon pomeriggio e parleremo di cose molto interessanti.
0: Bene, noi siamo qui in attesa anche della sigla, quella famosa di Carlines.
1: Non è adesso.
0: Meno male, sbagliavo
1: minuto.
0: Avremo ancora un po' di respiro.
1: Ciao Lidia, ciao amici, come state?
0: Col cagotto.
1: Come va? Ricominciamo. Come prima, niente.
0: Siamo tutti reduci.
1: Pure smemorati, perché ci siamo troppo divertiti. Dai, poi vi racconteremo che festa abbiamo fatto.
0: Va bene, insomma, amici, rimanete con noi. Sapete che con noi si balla anche volendo. Vedremo anche i pezzi che tra un po' ascolteremo. A tra poco.

0: La possiamo chiamare una dance?
1: Beh, questa è troppo bella.
0: Ok, allora insomma, voi non sapete, amici, non l'abbiamo mai detto, ma qui nella sacrestia di Padre Luigi ci sono due gatti meravigliosi. Allora, questi due gatti meravigliosi che si chiamano Franco e
2: Orietta.
0: Franco e Orietta ci tengono compagnia ogni qualvolta veniamo. E proprio da loro.
3: In realtà non vedono l'ora che ce ne andiamo di casa, però quello è un altro discorso.
0: Dici, vabbè, no, proprio da loro abbiamo preso spunto oggi di parlare di animali, perché non ci bastiamo soltanto noi, ma vogliamo sentir parlare di altri animali. Allora, Luca,
3: fammi. E chi meglio può farlo?
0: Vabbè, sì. La voce tra l'altro più sensuale della Non Limits Radio,
4: Più inesistente oramai. Allora, praticamente, visto che c'è questa grande malattia degli animali, che tutti quanti hanno un animale,
2: sì,
4: no?
2: Sì.
4: Per esempio, tu c'hai un gatto, mi pare.
0: No, non ce l'ho.
2: Però ormai ho capito quello che dice lui. Tutti abbiamo un animale.
4: Sì, questi animali vengono spazzolati. Tu, per esempio, lo spazzoli,
3: sì,
4: Franco.
3: Assolutamente sì.
4: Che, ecco, tu lo spazzoli, Mirko?
2: Come no? Tutte le mattine, dalle 8 alle 9.
4: Che ci fate con i peli quando li spazzate?
2: Allora, io praticamente o li butto nella spazzatura oppure li spargo nel giardino.
3: Nel
2: tipo
3: nostro caso
2: concime.
3: È un problema. Vabbè. Della sacrestara che viene ogni mercoledì.
0: Dici.
2: Vabbè.
4: Ecco, invece
2: perché?
4: Li dovete dare a Giulia e Alessandro.
2: Ah.
4: Una coppia marchigiana che ha praticamente trasformato la loro passione per i filati e la lana in un business colossale. Praticamente un maglione, loro realizzano filati con il pelo del vostro animale.
0: Ma pensa, schifo, ragazzi.
4: Un maglione,
2: quindi puoi avere la sciarpa.
0: Non mi piace.
4: Ad arrivare fino a 1000 euro.
0: Non mi piace proprio.
4: Praticamente loro hanno iniziato spazzolando il loro cane e vedevano che uscivano fuori buste intere di pelo. Siccome comunque avevano l'arco labio, quello che serve per filare,
0: hanno cominciato a filare. Come Berta,
2: fila un pelo oggi e fila un pelo domani.
0: Filava.
4: Era il 2011, iniziarono a sperimentare questa tecnica e iniziarono a pubblicizzarla sui social e praticamente esplosero. In 15 mesi, avevano in un anno, sono arrivati ad avere 15 mesi di prenotazione per
0: però è una domanda: come fanno a raccogliere casa a casa i peli degli
4: animali? No, sei tu che sei talmente spedisci innamorata del tuo animale
2: che glieli dai e loro
4: loro ti fanno il filato e ti fanno il cappelletto, la sciarpa, il maglione,
0: quindi dell'animale che tu possiedi
4: e
2: certo, Lidia, se no
0: tocca a te.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Qui siamo alle solite, lui che vuole sempre la sua sigla personalizzata. E beh, sì.
2: Ognuno ce l'ha, ognuno ha la sigla che si merita.
1: Ma no, perché... con questo assordante suono.
3: Luigi.
1: Bene, chiudiamola qui, chiudiamola
2: grazie,
1: velocemente
2: grazie Carla,
1: e finiamola anche con questo eccessivo di protagonismo.
3: No, comunque faccio parte del coro della chiesa, quindi
1: dell'Antoniano, sì.
3: No, dell'Antoniano.
1: Della chiesa di Padre.
3: Della chiesa di
1: come
3: Padre
1: si chiama la parrocchia?
3: Non lo possiamo dire.
1: Ah, non dire. Ancora si può dire, vai. Allora, Padre Luigi, raccontaci.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti quanti.
1: L'abbiamo già detto questo.
2: Allora, oggi di cosa parliamo? I santi del giorno ormai sono
3: estinti.
2: Non dico cosa vecchia, però ne abbiamo parlato così tanto che alla fine pure la gente si è un attimo stancata dei santi del giorno.
1: Esatto, dai, sono andati
2: frasi,
1: ormai in disuso.
2: Quindi, io voglio raccontarvi delle cose che stanno succedendo nella parrocchia, tanto di Trastevere come ovviamente nella sezione esterna baleare,
1: esatto,
2: spagnola,
1: sì.
2: Dove? Attenzione, perché c'è il nostro padre Formentero.
3: Padre Formentero,
2: che è andato in vacanza a Napoli ultimamente.
3: Ah, pensavo in Ibiza.
2: No, a Napoli, quindi è rimasto un attimo così, diciamo,
1: ma
2: fulminato.
1: Vogliamo arrivare alla notizia.
2: Arriviamo. È rimasto un po' fulminato da questi nuovi neomelodici. Quindi è tornato Formentera con questa musica qui alla fine. Che lo stesso padre Vizio e lo stesso io stesso siamo rimasti un po' colpiti, nonché non assolutamente
3: d'accordo.
2: Quasi d'accordo con lui. Quindi, cosa succede? In questi casi qua c'è sempre, abbiamo sempre un padre Vizio che arriva improvvisamente, istantaneamente, ed è sempre lì che riporta le cose in ordine, ovviamente. E come lo fa? E lo fa con il suo carisma, il suo magnetismo.
1: Padre Luigi, permette una domanda.
2: Padre,
1: ma quando se le prepara lei
2: Padre Vizio ha una
1: queste
2: settantina
1: puntate
2: d'anni.
3: Aspetta, l'età,
2: Formentero,
3: scusa, quanti anni ha? 70 anni.
2: 70 anni, padre Formentero una 47, 48.
3: Ah, quindi c'è un...
2: Vi ricordate di lui? Lui ce l'ha riportato nuovamente il nostro padre Vizio.
1: Ma il messaggio
2: Sandy
1: qual è?
2: Sandy Marto, che ha fatto la storia della musica,
3: praticamente,
2: della musica, ma anche.
1: Ma ci aspettavamo un messaggio da parte sua oggi. Il
2: ma
1: messaggio
2: perché?
1: Qual è? Hai fatto una presentazione di amici di padri tuoi?
2: Non c'è bisogno
3: ma almeno
2: di messaggio.
3: Ci benedica, padre.
2: In ogni caso.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Caro amico, ti scrivo.
2: Che meraviglia la voce di Dalla, sempre una carezza per il cuore. Mamma, bello, mia, bellissimo. E appunto parla di una lettera ad un amico e di amici. Gretto, quest'oggi tu, sì, ci vuoi comunicare?
3: Sì, sì. La musica è perfetta. Quando, perché anche questo clima un po' triste,
2: nostalgico, oserei dire.
3: Sì, anche perché le lettere che riceviamo sono un po' triste,
4: mannaggia, è vero.
3: Sì,
4: per e esempio, cioè, sì, per grosso esempio, disagio mentale.
3: Io ho fatto una cernita, perché ne saranno arrivate almeno 7548.
2: Ah, pochine, sì, davvero.
3: Però mi ha colpito
2: più
3: la lettera di Faronza. Sì, Faronza è una giovane indiana che chiede sempre solo di Luca. Luca.
2: Ma parli del nostro Luca Alcatraz?
3: Il nostro Luca. Già. Ci dice Luca con questa tua voce calda, Luca, Luca, perché?
5: Eccomi, Faronza.
3: Faronza chiede, Luca.
2: Ma chi, Faronza la stronza?
3: Perché non mi chiami?
2: No, lì devo...
3: Luca, perché non mi chiami? Chiede Faronza.
5: Manda il numero.
3: Faronza, brava, manda il numero. Che dice Luca, tu mi guardi, io ti vedo che mi guardi.
4: Ma dove si vede? Cioè, dove...
2: Allora,
3: Faronza vede gli sguardi di Luca.
2: Allora, posso dire che oggi veramente è una puntata, no, che da,
3: sì,
2: del delirio,
3: mi
2: del
3: colpito,
2: delirio.
3: Mi ha,
2: cioè, io mi aspettavo
3: cosa
2: anche da parte tua, Gretto, un messaggio, no, di oggi, una lettera, una
3: per
2: frase.
3: No, per esempio,
2: tu ci stai parlando di Oronza,
3: c'è,
2: cioè,
3: Franco Anduia che chiede di Sepontina.
2: No.
3: Chiede di Sepontina, cioè.
2: Sepontina ormai è in ferie.
3: A lui manca Sepontina. Perché non partecipa questa Sepontina con questa frequenza?
4: Ma è questo, che cos'è? Chi sei? Marta Flavi? Tu,
3: no,
4: fai.
2: Sì.
3: E poi c'è il povero Gianmario che chiede di poter partecipare alla rubrica di scienza.
4: Ma davvero?
3: Per la sua nuova invenzione chiede, ma posso propormi? Ho questa macchina con lo sbiancamento anale.
4: Dai,
3: sì, con l'acqua raggia, innovativo, non,
4: dai,
3: inquina.
2: Allora, Gretto, guarda, ti consiglio di tornare in viaggio, guarda.
3: E poi però
6: attenzione, attenzione.
3: Per concludere, dedico un messaggio a Roberto Esquivel Cabrera. È l'uomo con il pene più lungo del mondo. Le sue dimensioni però lo hanno reso invalido. Roberto Esquivel Cabrera è un 54enne di Santillo in Messico. L'uomo ha misure da record. Il suo pene è lungo ben 48 centimetri!
2: Vabbè, ma dove, ma cosa c'entra tutto questo?
5: Come una canzone di Elio, soffriva le pene.
2: Ma infatti, ragazzi,
3: soffriva le pene dell'inferno questo uomo.
4: Io colpa del pene.
2: Sostengo che è un delirio. Tutto questo è un delirio.
3: Ti siamo
2: Perdonateci,
3: vicini.
2: Radioascoltatori.
3: Vicini.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Siamo tutti in fissa, ancora no.
3: Allora amici, io non vi ho detto che quest'oggi abbiamo veramente una grande sorpresa. Abbiamo una new entry che neanche noi immaginavamo potesse essere qui con noi. Lui è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
4: la
3: veramente
4: chiesa di Padre Luigi.
3: Voi incontrate e vi fermate
5: l'ha
3: a guardare
5: detto,
3: perché
5: l'ha già detto amico
3: più assurdo, sì, l'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
2: Mo ve saluto un attimino, ecco. State calmi.
5: Ciao Nando, benvenuto.
2: Comunque volevo dire una cosa, grande padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore, senza l'amore non siamo niente, questo finisce qui, punto.
3: Bravo, guarda, questa è una giusta,
6: come sei cippa lippa,
3: è una giusta osservazione. Lui ha voluto lanciare finalmente,
4: siamo tutti innamorati dell'amore,
3: finalmente in questa puntata c'è un messaggio, messaggio che è rivolto all'accoglienza dell'amore. Quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi, Carlines, di questa così introduzione spirituale?
4: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
3: Beh, no, non so, cioè, non ci può essere qualcosa. Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
4: Ha detto razzo.
7: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
3: Ah, bene, bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore dove dobbiamo, come dire,
4: per tutto, l'amore in generale,
3: l'amore per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore
4: per la natura, per
3: esatto.
7: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore dovremmo poterlo scaricare.
4: Ecco, facciamo
5: a volte ti scaricano anche, infatti.
4: Lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
3: Vabbè, allora
7: lo proporremo.
3: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
4: Infatti,
5: anzi,
3: che ogni volta li sottoponiamo una grande pazienza per ascoltarci.
5: Il contatore va sempre più sopra.
3: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
5: Ah, tra poco.
3: Ma tra poco siamo qui.

0: Per fortuna che abbiamo la scienza.
1: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
2: Bella Lidia.
1: Cioè la faccio durare
2: guarda,
1: un'ora.
2: Guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
3: è vero,
2: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
1: okay,
2: sei
1: ok, ma
2: rilassata.
1: Vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
2: mentre
1: qualcosa di più interessante?
2: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
1: Quindi una lezione di yoga.
2: Praticamente.
1: Ok.
2: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
1: E di cosa?
2: Parleremo di uno studio per noi.
3: Posso dire quello che mi pare? No,
2: almeno per me importantissimo. Ok? Ma
1: sì.
2: Anche per altri,
1: sì.
2: Lidia. Tanti se lo sono chiesti.
1: Eh?
2: L'hanno proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
3: Fantastico.
1: No, forse allora il nostro amico Nando,
2: Nando
1: non
2: parla fuori dal microfono.
1: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora.
2: Perché, ok. Allora la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
3: Ma in che senso com'è? Cioè
2: come si serve, come si fa la pinta?
3: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
2: Vedi, bravo. Allora, la birra...
3: Le so tutte!
1: Bravo, sì.
2: Deve avere... Questo l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
3: Oh,
2: sì.
3: Poverito.
2: Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi ti rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra, eh?
1: Sì.
2: Ok, Lidia. Poi aspetta.
1: No, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti?
2: È
1: mi sto chiedendo.
2: Guarda,
1: perché abbiamo desiderio di birra?
3: Sì,
2: anche è perché è da ieri sera, sono i fiumi di alcol.
1: Divisione.
2: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi, insieme a quelli del Massachusetts, l'università quella giapponese si chiama Kunsushungo.
3: Che è il nome della birra.
2: La birra. Praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, ha analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
1: Beh, per dire cosa?
2: No, è che insomma la birra va saputa servire. Servire.
1: Tutta questa
2: questo
1: storia.
2: Questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra che dici che ha tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
3: Capito che fenomeni.
2: Bevete birra, a go go.
1: Ma certo.
2: Fa bene.
1: A tra poco.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Ma questo chi è?
3: John Travolta,
2: che fantastici quegli anni.
3: Ai tempi suoi era forte.
2: Che bello, gli anni 70, gli anni della mia giovinezza.
4: Mi somigli un po', Nando.
2: Bellissimo.
4: Poi ci somiglia a Tony Manero.
2: Nando Manero. Allora, Nando, che cos'è che ci volevi dire? Dai,
3: non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
2: Bene.
3: La cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, siamo tutti innamorati dell'amore, no?
2: Sì.
3: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
4: L'amore.
3: Cosa?
4: L'amore.
3: L'amore. O senti, ha detto come ti chiami te?
4: Mario.
5: Mario ha detto l'amore.
3: L'amore, Gigi. Basta.
5: Però è vero, Nando. Nando
2: e
5: detto,
2: quindi siamo ritornati sull'argomento amore.
5: Un'altra volta. Di nuovo una cosa bellissima.
2: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
6: L'amore. Sull'amore in tutte le sue forme.
2: Cuoricini.
6: Dai, infatti. L'amore.
2: Vabbè, allora, insomma, dopo questo. Così,
6: sermone.
2: Dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè, che cosa
7: potremmo
2: ci inventiamo?
7: Potremmo sentire il minuto 8.
2: Ah sì, perché ci sarebbe.
7: Non ce l'abbiamo. Noi improvvisiamo il minuto 8.
2: Ma quello di Barbara?
7: Quello di Barbara.
2: La nostra cara amica Barbara.
6: Non possiamo scippare il minuto 8.
7: Ho capito, ma
6: alla
7: mi
6: nostra
7: scrivo,
6: sessuologa.
7: Mi scrivo, no?
6: No. Cioè,
5: vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
6: per te.
2: Ma meraviglioso.
5: Con Carla, padre.
6: Buonasera,
5: Luigi,
6: amici.
5: E tutti i vostri
2: bello
5: teleascoltatori.
6: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
5: L'abbiamo già spiegato.
6: Allora voi scriveteci.
5: I pazienti perché chi
2: fateci
5: ci scrive
2: sapere,
5: a questo programma,
2: ragazzi, perché
5: solo
2: sta scadendo il minuto e vogliamo capire
6: scriveteci,
2: di cosa si tratta.
6: Scriveteci e
5: scrivono
6: noi
5: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
6: E vi troveremo un posto nel mondo.
2: Bellissimo.
7: Anche
2: bellissimo.
7: Te Faronza, scrivi Faronza.
2: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già degli amici?
6: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
2: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
6: E Peppuzzo per il momento sta nella, non lo posso dire, Lidia, perché sennò ti spoilero tutto. Dai,
2: ah,
6: non
2: bene.
6: Si può dire.
2: Allora rimanete con noi, non ve ne andate.
6: Ciao amici.
8: Nome
9: Alex.
8: Cognome
9: sì.
8: Che fai?
9: Provo a fare lo speaker.
8: E dove?
9: Qui su Radio Tigullio.
8: È il programma?
9: Troppo forti.
8: E quando va in onda?
9: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
8: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
10: Troppo forti
11: con Alex De Sì.
12: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Ehi, dopo là.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.

0: Leo, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli,
2: la nostra presentatrice.
3: Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
1: E invece no.
4: Vabbè ragazzi, comunque avete capito che siamo arrivati veramente al gran finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come già vi ho detto, mercoledì prossimo alle ore 16 e sabato alle ore 13. E ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e poi mandateci messaggi, perché come vedete noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti.
5: Sì, e
4: saluto tutti gli amici che volta per volta ci vengono a trovare, come oggi salutiamo Nando, questa new entry che penso non ci sarà più nelle prossime volte. Salutiamo
5: ha già richieste da altre radio, sì, quindi forse infatti, non verrà più.
4: Salutiamo anche Barbara che ci manda sempre quei minuti erotici dalla sua città. Salutiamo l'amico Luca Alcatron.
6: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
4: Bene,
1: abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotiguli.it.
4: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, sì. Allora come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
5: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
4: Dalle con sta Faronza.
6: Manda una foto pure.
4: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che veramente la canzone Figli delle Stelle mi è rimasta.
2: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
4: Siamo rimaste mortificate da questa chiusura che non doveva essere così.
2: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè, Lidia, non si può avere tutto dalla vita.
4: No, è vero.
2: E abbiamo due ali di aliante, però sì, non è che è poco. Non è che è poco,
1: abbiamo due ali d'aliante,
2: insomma, benissimo. Per volare sempre più distante,
4: è sempre più in alto, sempre più in alto.
2: Allegria, amici ascoltatori,
4: è arrivato anche Mike,
2: allegria.
4: Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla.
2: Noi scusa, puoi ripetere un attimo
4: il leitmotiv che collega
5: Potrebbe essere anche con un pene di 48 centimetri.
2: E basta.
5: Si soffre.
4: Ma gli uomini devono cadere sempre lì. Sempre là.
1: Ci vediamo
4: ciao.
1: La settimana prossima.
4: Evviva Radio Tiguglio.
2: Evviva. Ciao.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: weekend, perché il sabato e la domenica Ora Musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, novità legate all'estate 2026, ne sono tantissime. Tra poco inizieremo con gli ascolti, subito ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Sono una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: intervista.
1: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
2: Ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
1: A posto, tutto a posto, io d'estate.
2: Grazie.
1: Poi sto sempre meglio.
2: Sempre meglio. Io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
1: Chiamami strega, beh già il titolo è molto molto forte, no? Come ci racconti questo brano e come è nato?
2: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
1: Quanti brani sono?
2: 7 brani, e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti, ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
1: Quindi è molto autobiografico come EP.
2: Sì, è molto autobiografico perché come primo album io volevo fare una cosa fuori, una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita, e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi diciamo della Freaky Bea.
1: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
2: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini. Non c'è solo il CD o il vinile, ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito freakybea.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo. E sono fiera di dire che la foresta Freaky Bea sta crescendo, abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E poi ovviamente su tutti i social, Instagram, che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono. E poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
1: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
2: Grazie, allora ci penso io. Mi raccomando, ascoltate Chiamami strega. Un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
1: Ciao, buon'estate.
2: A te.

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

Doria, all'anagrafe Angelo Doria, artista napoletano, però lui sta a Milano e questo è il suo singolo, brano speranzoso e malinconico nello stesso tempo, che si chiama Per non tornare mai più. Aura musica anche Sara Fem, novità della scorsa settimana, adesso in programmazione, Quello che sento adesso.

Le canzoni indipendenti dell'estate 2026, Aura Musica tutti i giorni, e questo era Quello che sento adesso, il singolo di Sara Fem. Ma quest'estate tra le nostre programmazioni abbiamo anche Divina, la canzone di Valeria Marini,

0: sapere chi sono, sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

Divina, la canzone di Valeria Marini è già un successo sul web. Andate a vedere anche il video, che è divertente, perché Valeria Marini in questo video rilegge con molta ironia alcune atmosfere rese celebri da Kim Basinger, Mickey Rourke, 9 settimane e mezzo, e nel cast di questo videoclip ci sono Sara Tommasi e anche Marco Raffaelli, che interpreta questo personaggio ispirato a Mickey Rourke. Ha una musica anche Salvo Buono. Riavvolgendo

0: Ho imparato a volare, la canzone di Salvo Buono per l'estate 2026, tra le novità di Ora Musica.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

con questo suo singolo per l'estate che si intitola Tutte a me, tra le nostre novità ad alta rotazione, perché anche questa settimana con Francesca ci stiamo divertendo. Giorgio Bassi è tornato con Grande Primavera, brano che si avvale del featuring di Ricky Portera.

0: Senti come gira la chitarra, Ricky Portera che accompagna Giorgio Bassi in Grande Primavera. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il brano più trasmesso anche questa settimana è quello di Jadì, numero uno di Ora Musica in questo periodo, con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: Giovanissima, personaggio molto particolare, è stata nostra ospite qui a Ora Musica, Jadì con Non ti sposo più, tra le novità dell'estate di Ora Musica.
2: Radio Tigullio, con te.
0: Sempre.

Novità al primo ascolto di Ora Musica, Troppo Grande, il nuovo singolo di Ava, che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio e politico, un reggaeton velenoso, sarcastico, ma anche elegante. Novità al primo ascolto. Ne ho ancora un paio di novità da proporre prima di chiudere la puntata di oggi, ad esempio il singolo di Francesca Sapio, si chiama Terra.

0: solchi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, 14 anni, e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo.

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
3: Le 15 e 33 minuti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

se ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
4: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Sei, è arrivato. L'arrotino è l'ombrellaio. Eccolo qua, sì, ci siamo, basta, basta anche così. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora precisi, lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo i Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana e lo deridiamo, sì, facciamo in modo di ridere anche dell'argomento di oggi, che è un po' strano perché oggi si parla della parola grazie. Ecco, quanti di voi in tantissime circostanze della giornata diciamo tutti quanti insieme grazie per la qualsiasi cosa. Ora attenzione, perché sotto i riflettori finisce anche questa parola o questo modo di ringraziare, perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma lo usiamo praticamente ovunque, e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa, e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
2: Vai. Sì.

Oh, ed eccoci dopo la nostra sigla. Inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, vi tiene compagnia per tutta l'estate. E senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate, e quindi vi diciamo grazie, oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione. Quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah, e questo è il momento Tunes Tunes dai Senza Radio.

Yeah. Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadow Slide di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle. Oh yeah. Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003, ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate, non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz, avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante, perché fin da piccolini ci è stato insegnato che il grazie diventa insomma il passaporto per essere considerati educati, carini, a posto, beh, insomma ogni qualvolta ci viene, come dire, data qualcosa, posta qualcosa, bisogna dire grazie, è giusto ringraziare, è giusto ed anche educato. Però a volte attenzione, perché quel grazie non significa davvero e soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto, cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università della California ha studiato sopra e ha definito la gratitudine come un doppio riconoscimento, cioè vedere qualcosa di positivo e ammettere che non dipende soltanto da noi, ma anche dalle persone, dalle circostanze esterne. Quindi in questo senso ringraziare e attribuire anche un valore alla vita e alle relazioni. Allora questo è il modo, come dire, corretto, giusto di intendere, di capire il ringraziamento. Poi ci sono degli altri modi un po' particolari, li vedremo fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, lei ci canta di Beautiful Freaks.

Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Shadows Light.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Salvo buono qui a Shadows Light, lo show radiofonico che vi fa volare più che mai. Grande Salvo Buono, che salutiamo, abbracciamo ovviamente in maniera virtuale e ringraziamo, perché oggi è il giorno in cui qui a Shadows Light si parla della parola grazie, cioè del fatto che il grazie può essere sicuramente segno di gratitudine quando viene da, quando è il riflesso di una disposizione sana, e quindi c'è questo sguardo positivo e consapevole di ringraziare quando è giusto ringraziare. Quando invece questo grazie diventa un qualcosa in più, quando questo grazie diventa di troppo, gli psicologi ci dicono che ringraziare in continuazione è sintomo di qualcosa che non va, cioè di bassa autostima, soprattutto se in passato affetto e attenzione arrivavano solo quando si portavano dei risultati o qualcuno era fiero di noi. Quindi questo è il, come dire, la nostra discussione sul ringraziamento, sul dire grazie nel modo giusto, oppure quando questo grazie, siccome diventa una cosa troppo insistente, magari nasconde qualcosa sulla nostra autostima. E allora cercheremo di capire perché in questi casi il grazie smette di essere un sentimento e diventa una sorta di pagamento emotivo per sentirsi in qualche modo accettati. E ci sono alcuni segnali che sono utili per capire se si sta usando troppo grazie, troppo spesso grazie, anche senza magari rendersene conto, no? Per dire andate, fate la spesa, pagate, il cassiere vi dà lo scontrino e voi dite grazie. Sembra una cosa educata, però poi magari se lo dite senza che è necessario, chissà, magari può essere sintomo di qualcosa. Lo vedremo. Intanto c'è la musica nuova qui a Shadows Light, c'è il brano di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Con destino

businessman. I businessman non ringraziano quasi mai, eh? E qui a Shadows Light oggi si discute, si disquisisce di quando dire grazie può essere una cosa naturale, bella, educata e anche, come dire, che fa bene. Invece quando diventa in maniera eccessiva, allora questo grazie potrebbe essere sintomo di bassa autostima. Quindi, per esempio, vi faccio qualche domanda e vediamo se vi ritrovate. Ringraziate o voi sempre per qualsiasi cosa, anche quando l'altro ha fatto solo il minimo? Ecco, rispondete a questa domanda e cercate di capire se lo fate. Oppure avete paura che senza dire grazie mille l'altro si irriti e vi giudichi male? Infilate un grazie in ogni messaggio o in ogni mail e vi sentite in colpa se non lo fate? Avete inviato la mail senza dire grazie, allora la rinviate di nuovo aggiungendo grazie? E poi ancora, dopo aver ringraziato, vi sentite comunque in debito? Beh, ragazzi, oppure, ecco, ce n'è anche un'altra qui, vi viene difficile esprimere un limite senza attenuarlo con frasi del tipo grazie per la pazienza, anche quando non c'è nulla da scusare? Bene, tutto ciò, se vi ritrovate in tutto ciò, è possibile che state usando troppo spesso il grazie per un problema che è di natura psicologica, ovvero per una vostra bassa autostima. E alla lunga questa gratitudine poi rende le relazioni più formali e ci fa sentire più lontani sia dagli altri sia da noi stessi, perché poi c'è anche un altro genere di paradosso, quello

ci si aspetta, noi che ci gratifichiamo, che comunque diciamo grazie così spesso, che cosa ci aspettiamo dagli altri? Ve lo diciamo dopo il brano di Beneficus e poi arrivi tu.

0: Questo è un canto.
1: Passa il tempo di un fiore.
0: Un canto d'amore. Quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Shadows Light, questo nuovo brano che segna così il ritorno di Angelina Mango con appunto insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, un brano abbastanza corale, devo dire, e come così corale è il nostro grazie, quello che vogliamo dire qui noi senza radio da Shadows Light a tutti voi che ci ascoltate in questo momento e che magari avete riflettuto un po' su quello che l'argomento del giorno, ovvero se davvero a volte ci capita di dire troppe volte grazie e se queste troppe volte magari non sono poi il sintomo di una bassa autostima verso noi stessi. Ma c'è un test per cercare di capire se davvero noi diciamo troppe volte grazie. È rapido questo test, lo faremo fra pochissimo, e quindi questo test ci aiuta a capire, a distinguere se noi diciamo grazie in maniera autentica o lo diciamo in maniera automatica, oppure lo diciamo perché insomma questa cosa nasconde questa bassa autostima che poi abbiamo di noi stessi. Chi lo sa? Prima di provare questo mini test per cercare di capire questa cosa, invece ci occupiamo di quella che è la musica che fu, la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e 90, quella musica che anche voi potete scegliere mandando una mail a Shadows Light all'indirizzo mail senza radio @live.it. Scegliete le vostre canzoni e noi le metteremo. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un brano degli anni 80, come sempre uno degli anni 90. Non hanno bisogno di presentazione perché si presentano da sé, ma soprattutto perché li conoscete già così bene. Per chi invece non li conosce è un ottimo modo per cercare di capire la musica di un tempo. Sentite qua. Questo è facile, 1984.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Fantastico, era il 1999, Max Pezzali degli 883 salutava così, anzi ringraziava così tutti quanti, il suo pubblico, insomma è giusto, perché tanti tanti cantanti hanno scritto canzoni per ringraziare il proprio pubblico e lo ringraziano in ogni modo, perché proprio grazie al pubblico, grazie a noi che ascoltiamo le canzoni, che loro insomma possono così essere famosi eccetera, e noi d'altra parte ringraziamo loro perché ovviamente scrivono dei brani che poi diventano la colonna sonora della nostra vita. Ed allora, piccolo test qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, per capire se ringraziate in maniera eccessiva e soprattutto se ringraziate perché nasce da una nostra bassa autostima. E allora attenzione, se vi state chiedendo che cosa rivela di voi, eccoci qua. Questo test fa proprio al

caso nostro bisogna fermarsi 5 secondi prima di scrivere o pronunciare un grazie, bisogna fermarsi e chiedersi queste due cose. La prima: che cosa sto davvero riconoscendo all'altra persona? Quindi che cosa davvero sto riconoscendo che quella persona ha fatto per me in modo tale che io possa ringraziarla? Prima domanda. Seconda domanda: che cosa mi aspetto in cambio, anche solo emotivamente, no? Che cosa mi aspetto in cambio da questo grazie? Ecco, se voi vi fate queste domande, se non sapete rispondere alla prima domanda, cioè nel senso perché sto ringraziando, che cosa sto riconoscendo, se non sapete rispondere alla prima domanda, è probabile che questo grazie sia un automatismo. Se invece nella seconda domanda, cioè quella che cosa mi aspetto anche solo emotivamente, emerge spero di non dare fastidio così non si arrabbia, allora il motore è la paura. E qui è un altro discorso, ragazzi, è così. Bisogna non avere paura. E allora c'è Shakira con Dai Dai Dai Dai.

0: Nico, Ale, Ale, let's go! Ragazzi, è un po' triste perché vedete che nella canzone Shakira nomina tutte le nazionali e noi non ci siamo. E noi in questi mondiali è andata così. E ora chi dobbiamo ringraziare perché l'Italia da tutto questi anni non riesce a partecipare ad un mondiale? Ecco, questa domanda bisognerebbe dire grazie a qualcuno, ma sarebbe come dire un grazie non di riconoscenza, ma sicuramente un qualcosa di anche di arrabbiato. Ecco, oggi qui a Shadows Light si discute se dire grazie in maniera eccessiva può essere sintomo di qualcosa, di una nostra insicurezza, oppure ecco, dire un grazie che sia consapevole sia una cosa che in qualche modo appartiene a noi e al nostro modo di essere riconoscenti per qualcosa. Allora, ci fermiamo soltanto pochi secondi e ritorniamo con la grande musica qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light.
3: Non stop music
4: su Radio Tiguglio.
5: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
6: 1, 2,

però anche no, ce lo dice J-Ax, quindi ringraziare sì, però anche no. Ecco, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di ringraziamenti e anche, come dire, ad allenarci ad una gratitudine sana, perché insomma a volte si dice troppo spesso e troppe volte grazie, a volte diventa anche un automatismo che perde il suo vero significato. Ed allora come fare? Come fare? Un modo semplice per riequilibrare il nostro rapporto con il grazie è fare un diario della gratitudine. Bastano 3 minuti al giorno per annotare per che cosa vi sentite grati. Per esempio, vi svegliate la mattina: ah, che bello, mi sento grato per avere ancora un altro giorno da vivere. Poi, che emozione avete provato quando ringraziate e se avete espresso o no quel grazie e in quale modo. Questa pratica, che viene poi annotata in un perfetto diario che noi avremo e che dovremo tenere per diverso tempo, viene confermata anche dagli studi di psicologia cognitiva, e quindi questa pratica aiuta a rendere la gratitudine più completa e meno automatica, cioè una gratitudine veramente concreta, una cosa che comunque ha un suo significato, piuttosto che dire un grazie buttato lì che poi magari insomma si perde perché è detto così per automatismo, no? E allora bisogna così ritornare a recuperare il vero senso della gratitudine, del ringraziamento, quando si ringrazia una persona. Noi come sempre facciamo, ringraziamo voi per l'ascolto che date a Shadows Light e ringraziamo anche la grande musica che arriva in questo momento con Paul McCartney e Ringo Starr.

maledetto me, Fulminacci qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi qui a Shadows Light si parla della parola grazie, di quando se ne fa un uso spropositato, e poi ovviamente quell'uso spropositato fa perdere di importanza il senso appunto della gratitudine che veramente stiamo provando. E abbiamo visto che molti grazie magari sono detti così per automatismo, altri sono detti per paura, cioè per il fatto che noi magari abbiamo una bassa autostima di noi stessi e allora ci sentiamo sempre in difetto e ringraziamo sempre gli altri. Invece il ringraziamento va inteso come un vero senso di gratitudine. Ed un altro passo per sostituire alcuni grazie di riso, con il grazie che fanno ridere, ecco, volevo dire, e con grazie invece che sono importanti, allora potrebbe essere sostituire il grazie con delle frasi come per dire: mi hai fatto sentire sostenuto quando hai ascoltato il mio sfogo. Ecco, piuttosto che dire grazie per avermi ascoltato. Oppure: mi sono sentito considerato quando hai cambiato l'orario della riunione. E appunto diventa un grazie in meno, ma che ha una qualità ovviamente maggiore. Quindi bisogna anche allenarsi a tollerare questi grazie e a tollerare il silenzio, che ogni gesto gentile vada poi immediatamente compensato o ricompensato. Bisogna piuttosto che riempire l'altro di ringraziamenti, bisogna vedere che cosa succede dentro di voi, perché un singolo grazie detto al momento giusto e con consapevolezza vale sicuramente più di 10 infilati per paura. E quindi questo è molto molto importante. Arriva adesso Cougs con Get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away.

così ragazzi, sul brano di Kungs si conclude il nostro programma Lo Shadows Live. Get away. Però ormai lo sapete, noi ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ma oramai, come di consueto, la nostra, come dire, quasi la sigla di chiusura è diventato il modo per concludere. Lo facciamo in reggae, con quello che è considerato, oh yeah, Ziggy Marley, Tomorrow People. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadows Light. Grazie a tutti, ciao.

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadows Light. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Finalmente.
1: Sono felicissima di vederti.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 31 minuti.
4: Allora, stavo pensando...

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883 hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, i pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore a fare.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia?

E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze. Chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia. Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. Un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe, l'infradito. Usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. C'avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 Gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 18:30.
5: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Yeah!

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, eh? Generale, la canzone del sole di Battisti e canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati controvento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, eh? Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin, il suo cappellaccio biondo. Le spalline imbottite e la chitarra, la keytar. A tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Ci scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne tu, sì.
0: Non si interrompe mai. Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un pezzo che ha letteralmente cambiato la storia della musica e ridisegnato i confini del pop. Era il 1983 quando un gigante del jazz, Herbie Hancock, decideva di chiudersi in studio per fare un esperimento. Il risultato, Rockets, e non è solo un brano, è una pietra miliare. È stato il primissimo successo della storia a portare lo scratch dei giradischi nelle radio di tutto il mondo, grazie al tocco leggendario del DJ Grand Mixer. Il brano vinse anche un Grammy, ma a farlo volare altissimo fu anche il video musicale, una folle coreografia di robot e manichini in movimento che conquistò subito MTV. E con Rock Hits apriamo la nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, saluto i nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La scorsa settimana ci hanno lasciato due grandi produttori, Anthony Carmichael e Dexter Wansel. Li voglio ricordare subito con due brani. Il primo, un brano leggendario scritto per i Commodores da parte di Anthony Carmichael, si chiama Easy.

Easy, un brano leggendario del repertorio dei Commodores, scritto da Lionel Rich per l'album del 1977 che prende il nome del gruppo, anche se in Inghilterra era conosciuto con il nome di Zoom, prodotto da Anthony Carmichael. Il secondo ricordo è per Dexter Wansel, che a differenza di Anthony, oltre a che a produrre, era anche un cantante musicista per la Mother, Father, Sister and Brother e anche direttore di orchestra. Ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia, The Sweet Spain, un classico del genere famoso per le sue sonorità calde e avvolgenti, tipiche del sound di Philadelphia.

Michael in stato di grazia insieme ai suoi fratelli, e questo era il periodo che erano scritturato dalla casa discografica di Philadelphia, brano scritto e prodotto da Dexter Wansel, che ci ha lasciato la scorsa settimana quasi in contemporanea con Anthony Carmichael. Adesso voltiamo pagina con Smokey Robinson. The Family Song fa parte del suo album di debutto da solista intitolato semplicemente Smokey per la Motown.

0: The Family Song di Smokey Robinson chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Tigullio.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Olimpia Vitalis è una delle artiste emergenti più interessanti della nuova scena del soul britannico. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Dopo l'uscita del singolo Dates, Olimpia ha pubblicato Money Tree, il brano appena ascoltato. Il prossimo brano è una collaborazione tra la voce rassicurante di Masigo insieme a Taik, artista marsigliese. Ne esce fuori una fusione di sonorità sensuali, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Masterpiece.

era Masterpiece di Masigo insieme a Taik. I Jungle sono tornati con il nuovo singolo The Wave, il brano, il secondo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Sunshine e vede la partecipazione vocale di Lydia Kitto.

They Won't Leave Me Alone di Melvin Rayleigh, che è stato il leader e cofondatore del gruppo Ready for the World, band che ha scalato le classifiche internazionali a metà degli anni 80, è tornato a far sentire la sua voce e ha appena uscito anche il suo nuovo album. È in testa alle classifiche il nuovo di Debbie Rivers.

Rivers, nota nell'ambiente per la vocalità unica che unisce il jazz al classico UK soul. My Sunshine è il nuovo singolo che sta scalando le classifiche della Soul Chart. E per finire, il nuovo di Sida.

0: sequenza abbiamo ascoltato Olimpia Vitalis con Money Tree, Taik Masigo con Masterpiece, il nuovo dei Jungle con The Wave, Melvin Rayleigh, They Won't Leave Me Alone, il nuovo di Debbie Rivers, My Sunshine e Sida in collaborazione con Blue Jane con la sua Calling. Erano le sei novità di oggi di Black Coffee.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo Forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica
4: succede! Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti. La musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
6: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
5: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
6: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
5: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
6: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
5: Shadow Slight con i Senza Radio.
7: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
8: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Radio Tigullio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

un album che ha fatto la storia, An Evening with Silsonic, un omaggio nostalgico, raffinato e celebrativo al soul, al funk e all'R&B degli anni 60 e 70, album di debutto del super duo Silsonic composto da Bruno Mars e Anderson Park, era After Last Night, una ballata sensuale con la partecipazione anche di Thundercat e Bootsy Collins, un'altra ballata, Omar con There Is Nothing Like This.

Nothing Like This è il brano di debutto di Omar, considerata una pietra miliare del movimento Arch Jazz. Per Omar è stato il più grande successo commerciale. Adesso una raffinata cover in chiave soul e pop moderno del leggendario classico della Philadelphia Soul, You Make Me Feel Brand New, Rod Stewart e Mary J. Blige.

0: molta eleganza in tutto l'album del 2009 dal nome Soulbook, una delle più belle cover di questo fantastico brano del 1973 del gruppo degli Stylix. Erano Rod Stewart e Mary J. Blige con You Make Me Feel Brand New. Rimaniamo sempre a Philadelphia con Aaron Melvin e Blue Notes.
1: Wake up.

L'ultimo atto di Teddy Pendergrass prima di iniziare la carriera da solista, una canzone che fotografa il clima sociale dell'epoca, dove il testo diceva di non poltrire ma di partecipare alla democrazia. Wake up everybody, Harold Melvin.

0: È stato un bel viaggio musicale con Black Coffee tra il presente e il passato della soul, funky ed R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco.
6: Benvenuti a Classic Rock On Air, benvenuti a questa nuova puntata e benvenuti da Renato Marengo.
7: E benvenuti da Marco Testoni, ciao Renato, ciao a tutti.
6: Bene, allora, in edicola, il giornale, il nostro mensile di riferimento, Classic Rock, ha i Genesis. Ne abbiamo parlato nella prima puntata, abbiamo parlato proprio di questa bellissima copertina con i Genesis giovanissimi. Dai Genesis, come tutti sanno, come tutti i libri di storia, come chi segue il rock sa, diciamo il frontman, il cantante Peter Gabriel si staccò dopo un certo numero di dischi e cominciò la sua carriera solista, mentre i Genesis continuarono e tra l'altro continuarono, l'abbiamo anche sottolineato, con grandissimo successo la loro carriera. Peter Gabriel si era allontanato anche per motivi personali, l'abbiamo già detto, per seguire la figlia che non stava bene, ma hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, ma lui da solo ha fatto grandi cose. Ricercatore, interessatissimo anche alla musica popolare nostra, italiana, quella un po' di tutto il mondo, quindi lui le tradizioni, i punti di partenza, la cultura l'ha sempre considerata fondamentale. Poi si è dedicato a tante attività, fra cui anche quella di produzione discografica, diciamo un grande maestro della nostra tecnologia discografica, e lui, grande personaggio, compositore. Adesso, negli ultimi anni, ha preso un'abitudine, no? Diciamo, il suo ultimo disco, ne abbiamo parlato già, risale a 3 anni fa, mi pare.
7: Che si chiamava Io, che in sardo vuol dire andiamo, ma non è
6: Io.
7: Non alludeva a quello, Peter Gabriel, comunque.
6: E comunque invece adesso esce con un con un album che ha un nome inverso e si chiama Oiai, in italiano Oi, ecco. E qual è la caratteristica comunque di questo disco? Molto particolare, che insomma tipico di un genio che si occupa anche di attività che riguardano il pianeta, che riguardano il cervello, che riguardano la vita, ecco, racconta come mai, in che periodi lui fa uscire questi singoli tratti da questo nuovo album.
7: Ma guarda, è una tecnica che si è inventato appunto col precedente disco Io, cioè di far uscire un singolo ogni luna piena. Quindi ha un senso dal punto di vista artistico, filosofico, ma anche un senso che ha a che fare con quello che oggi è diventata la musica, cioè oggi l'uscita del disco, il CD fisico non si usa più, ci sono le uscite appunto digitali, lui ne fa uscire una al mese in realtà, fino a che appunto tutto il disco è stato completato. Poi escono i CD, escono i dischi, escono i vinili, però diciamo in un secondo momento, ecco.
6: Cioè, probabilmente è una tecnica insomma da imitare, intelligente, perché così c'è un mese intero per assorbire, per godere, per ascoltare o per trasmettere o per comprare. Su Classic Rock si parla, no, di questo singolo?
7: Allora, si parla del disco in generale. Ecco, una cosa importante che Gabriel ha dichiarato, che diverse canzoni di questo disco sono collegate a un progetto sul cervello e all'esplorazione delle neuroscienze e della mente. Questo è quello, diciamo così, il focus principale. Ma in realtà poi lui, nei suoi brani c'è dentro tanta attualità, tanta geopolitica e riflessioni personali.
6: Bene, allora, con molto piacere che annuncio Peter Gabriel,
7: Till Your Mind Is Shining.

0: want. E adesso a Classico Rock on Air è il momento del futuro, di quegli artisti impegnati, di quegli artisti insomma di cui i grandi media si occupano di meno. Noi con Nando Misuraca non perdiamo il vizio, no? Dedicare questo spazio a un artista che ci propone il MEI. A proposito del MEI, di cui Nando tu sei rappresentante per la Campania, quindi doppio interesse in questo lancio. Ecco, il MEI insieme all'altoparlante ci segnalano un po' queste nuove tendenze, questi nuovi artisti, e noi molto volentieri con la partenza dedicata ai grandi big del rock classico diamo spazio alla musica che noi diciamo del futuro. Ecco, come di chi parliamo, chi ci ha inviato il MEI come artista?
1: Ciao Renato, innanzitutto il brano di oggi si intitola Confini, che è poi il titolo dell'omonimo EP di Isabella Del Faggio, cantautrice di Faenza, prodotta dal MEI, quindi da Giordano San Giorgi, con un album realizzato dal punto di vista tecnico da Gianluca Lopresti. Il singolo in questione, appunto Confini, è un brano minimalista suonato completamente in acustico, con questa chitarra e questa batteria suonata solamente con accenni ritmici, ed è un brano nel solco del cantautorato italiano, proprio perfetto.
0: Sì, io ho riconosciuto un ritorno a quell'impegno che caratterizzava un po' la musica fra gli anni 70 e 80, ci ricorda le atmosfere della grande Giovanna Marini, insomma delle cantatrici etno rock, etno pop, e comunque sicuramente è benvenuto il pensiero, cioè le riflessioni, non soltanto quindi canzoni d'amore o d'evasione, e quindi questo molto interessante.
1: Sì, Isabella poi è una cantautrice molto sensibile anche nella sua vita quotidiana, perché ha studi di musicoterapia ed è entrata nelle grazie di un grande autore che è Carlo Marrale, che è storico cantautore, sì, storico producer dei Mattia Bazar, che le ha permesso appunto di aprire svariati concerti che Carlo Marrale fa con Silvia Mezzanotte, altra grande voce della musica italiana.
0: Bene, ci è venuta la curiosità, e anche i nostri ascoltatori, di ascoltare il brano, quindi Isabella Del Faggio,
1: Confini.

0: cos'è.
1: E allora adesso a Classic Rock on Air ci occupiamo anche di cinema, di immagini, quindi è il momento della tua rubrica di Soundtrack City che curi con Massimo Privitera e che in video è possibile vederla come tante altre puntate nel web. Noi mandiamo in onda come di consueto uno stralcio delle interviste che fate, così insomma Classic Rock on Air spazia anche nel mondo delle immagini, del cinema eccetera. Stavolta avete intervistato un compositore italiano, Massimiliano Lazzaretti, che è l'autore della colonna sonora di un film interpretato dal mio amico Nino Frassica, grandissimo interprete di questo film, insomma un po' tragicomico, che è Arrivederci Tristezza, che però è diretto da...
2: Allora, è un film del 2025 diretto da Giovanni Virgilio sul fenomeno del ghosting. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
1: Sì, sì, che ha a che fare appunto con le sparizioni drammatiche di persone, di famiglia, di cui si perdono tracce. Vabbè, insomma, la colonna sonora che Massimiliano Lazzaretti ha scritto è stata molto apprezzata. Il film, insomma, ha anche visto una nomination di uno dei brani scelti. Spieghiamo questa cosa, tu che fai music supervisor. Allora, uno fa la colonna sonora, poi all'interno del film ci sono anche altri brani.
2: Eh sì, anche altri brani che magari non sono originali ma già editi, già sono stati pubblicati dal disco. Ecco, il brano Arrivederci Tristezza di Bruno Risas era già stato pubblicato, quindi in un primo tempo è stato in nomination e poi invece è stato tolto proprio perché non era un brano originale del film ma un brano contenuto in un suo disco già uscito.
1: Nomination diciamolo del Davide di Donatello, naturalmente. Sì,
2: nomination del sì, esatto, sì, sì,
1: esatto. Comunque ci incuriosisce adesso sentire il brano che ha scelto lo stesso Massimiliano, che è un brano composto da lui e interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Giaco, che sentiremo in chiusura di questa chiacchierata.
2: Sì, il brano si intitola Voice of My True ed è un pezzo appunto originale, questo sì, contenuto nel film ma composto da Massimiliano Lazzaretti.
1: Allora, Soundtrack City.
2: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Questa puntata è dedicata a un film intitolato Arrivederci Tristezza. Il compositore è Massimiliano Lazzaretti, eccolo qui, ciao Massimiliano.
3: Ciao Marco caro, come stai?
2: Benissimo, te come stai? Ho sentito il tuo lavoro, stupendo, una colonna sonora varia, una colonna sonora piena di musica, che passi dal tango a orchestrazioni più elaborate fino al pop, alle canzoni, qualche ventata di rock qua e là, quindi complimenti Massimiliano. E adesso invece parliamo di Arrivederci Tristezza. Allora, quando ci siamo sentiti io ti ho detto che questo film, che parla di un fenomeno chiamato ghosting, c'è una strana coincidenza, perché proprio qualche settimana fa noi abbiamo parlato di un film francese intitolato Ritratto di famiglia, dove il tema era il ghosting. Quindi evidentemente questa è una tematica calda a livello di cinematografia europea. Allora, ci spieghi un attimo, Massimiliano, che cos'è il ghosting e qualche nota sulla trama di questo film Arrivederci Tristezza, che non dimentichiamo è interpretato dal grandissimo Nino Frassi.
3: Sì, allora, come hai anticipato tu, hai introdotto tu Marco, Arrivederci Tristezza è un film che parla di questa ormai piaga sociale che è quella del ghosting. E per rendere il concetto molto semplice a tutti, è quel fenomeno che avviene quando, mettiamo caso, c'è un rapporto di coppia e una delle due persone sparisce completamente, ma sparisce in tutti i sensi, e soprattutto nell'epoca attuale dei social e di WhatsApp, questa persona non si fa trovare più da nessuna parte e blocca qualsiasi canale comunicativo. Soprattutto è un fenomeno che attecchisce e crea veramente dei mostri negli adolescenti, questi adolescenti che si trovano da un momento all'altro veramente in balia del buio totale. Perché? Perché non c'è una spiegazione a questo tipo di atteggiamento.
2: Vorrei dare due notizie invece sul film, che non dimentichiamocelo, è stato diretto da Giovanni Virgilio, un film del 2025, oltre che le musiche ovviamente di Massimiliano Lazzaretti, interpretato da Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica, che qui fa la parte appunto dello psicologo, però in realtà, da quanto ho capito, è uno psicologo che lui stesso ha vissuto un fenomeno del genere. Allora, parlaci un po' della colonna sonora.
3: Sì, allora, il lavoro che abbiamo fatto con Giovanni, che ringrazio, lo ringrazio sempre pubblicamente, è un lavoro partito dalla sceneggiatura, e io soprattutto amo davvero partire dalla sceneggiatura, scrivere la musica ancora prima che il film venga girato. Come tu hai anticipato, è una colonna sonora anche questa veramente trasversale, come lo è il tema del ghosting. Quindi c'è tutta una parte, diciamo, un pochino più classica e quindi orchestrale, per sottolineare i momenti più intimi e anche un pochino più comici, perché ovviamente è una commedia, quindi si ride e si piange. E poi c'è una terza atmosfera che è quella delle canzoni, e che abbiamo voluto inserire per dare innanzitutto un elemento pop, ma poi c'è un altro motivo, perché tutti e tre i protagonisti hanno la passione della musica e sono tre musicisti.
2: Notevole lavoro. Ti ci sei ritrovato particolarmente in questo mondo, immagino.
3: Sì, poi tu mi conosci, Marco, quindi e praticamente mi rappresenta in tutto ciò che tu hai detto, Marco, quindi partendo dal lato più profondo, no, dell'orchestrazione, della composizione più classica, proprio da film, da commedia, quelle belle commedie degli anni 70, no? Fino ad arrivare ad un genere più pop, che nonostante io abbia, insomma, il mio percorso di studi accademico, però sono nato anch'io, insomma, all'interno della società.
2: Quindi a questo punto, Massimiliano, scegli te una canzone tra le tante che hai scritto per questa colonna sonora.
3: Guarda, tra le tante canzoni, quella che ho scelto è Voice of My Truth, e praticamente è un duetto interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Axaco.
2: Ciao Massimiliano, ciao, alla Marco, prossima.
3: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone la Soluzione 2.0, brano tratto da In ogni giorno vissuto, l'ultimo album di Edoardo De Felice, uscito il 17 aprile per Suono Libero Music. Il disco raccoglie oltre 20 anni di scrittura e di ricerca sonora e punta su un approccio autentico e analogico, con molte registrazioni in presa diretta per un suono caldo e anche molto vivo. Il singolo, che anticipa l'album appunto, racconta una ripartenza personale dopo una fine sentimentale, con un groove continuo come metafora di trasformazione. L'album è stato presentato in anteprima a Napoli durante il Napoli Vinile 2026 e sarà promosso anche all'Eufonica di Bologna. Ve lo faccio ascoltare, la Soluzione 2.0 di Edoardo De Felice.

0: e siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausto Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello, ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra nel suo giganteggiare fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello, sì, 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco, pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

0: Low, The Cracker, gruppo rock statunitense della Virginia fondato da David Lowery. Il brano è compreso nella colonna sonora piuttosto lunga del film Noi siamo infinito, uscito nel 2012. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Noi siamo infinito è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare The Perks of Being a Wallflower, letteralmente Il vantaggio di essere timido, che è anche il titolo del film in lingua originale. Scritto nel 1999 da Steven Chbosky, il quale ha poi anche redatto la sceneggiatura e diretto le riprese del film. Il libro è stato pubblicato in Italia per Frassinelli con il titolo Ragazzo da parete nel 2006. Dopo l'uscita del film ne è stata ristampata una nuova edizione per Sperling & Kupfer, uscita con lo stesso titolo italiano del film, appunto Noi siamo infinito. Tra i produttori della pellicola figura anche John Malkovich. Il personaggio centrale della storia è Charlie, un adolescente timido, schivo, insicuro, che non ha amici e non parla con nessuno. Alla festa di inizio anno scolastico comincia a frequentare Sam, una ragazza dell'ultimo anno, e suo fratello Patrick. Lei è Emma Watson, doppiata da Letizia Ciampa, che aveva ottenuto la notorietà planetaria grazie al ruolo di Hermione, la migliore amica di Harry Potter in tutta l'omonima saga. Tra le sue altre interpretazioni c'è anche quella di Belle nella edizione live action de La Bella e la Bestia. Patrick invece è Ezra Miller con la voce italiana di Flavio Aquilone. L'attore ha poi recitato in diverse pellicole di supereroi come quelli della Justice League o di Animali Fantastici. Miller alterna la sua vita tra premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni e momenti di condotta disordinata, tra aggressioni, minacce e uso di sostanze stupefacenti. Anche durante le riprese del film Noi siamo infinito, a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato trovato in possesso di marijuana, indagato e mandato a processo. Ha ammesso poi pubblicamente di avere disturbi psichici e di essersi sottoposto ad un trattamento di recupero. Nel nutrito cast anche Dylan McDermott, Paul Rudd e Joan Cusack. Il film è costato 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 50. L'Italia è il quarto paese nella graduatoria degli incassi dopo gli anglofoni Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Ascoltiamo ora il monologo finale del film, recitato dal protagonista, al quale seguirà Heroes di David Bowie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito.

0: Even Song degli Innocence Mission, ancora dal film Noi siamo infinito, la cui colonna sonora comprende anche brani, tra gli altri, degli Smiths e degli Imagine Dragon, che sono stati raccolti in un CD pubblicato e che ha ottenuto un buon successo di vendite. Le musiche originali sono state invece composte dal musicista canadese Michael Brook, che aveva debuttato nella composizione per film nel 95 con The Heat, la sfida di Michael Mann, e che ha ricevuto la nomination ai Golden Globe per la colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn. Ci trasferiamo ora in Costa Azzurra, che fa da scenario alla storia nel film Attenti a quelle due, diretto nel 2019 da Chris Addison, il quale è principalmente un attore comico e uno stand-up comedian apprezzato. Questo è per il momento il suo unico lavoro dietro la macchina da presa. Ce n'è un altro in programma dal titolo Alleluia, nel quale dirigerà Ralph Fiennes. Le protagoniste di Attenti a quelle due sono il premio Oscar Anne Hathaway, che aveva appena girato Ocean 8, e Rebel Wilson, la quale, terminate le riprese di questo film, ha subito cominciato a girare Cats, un film musicale ispirato al musical teatrale. Le due sono doppiate rispettivamente da Federica De Bortoli e Ilaria Giorgino. La Hathaway è Jospin, ereditiera elegante e seducente, truffatrice matricolata che, con la complicità del suo maggiordomo, rimorchia milionari per spennarli nella meravigliosa cornice costiera del sud della Francia. La Wilson invece è Penny, una australiana curvy, esuberante, casinista e scurrile, che è però altrettanto brava a raggirare le sue prede, spillando loro discrete somme di denaro, fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Le due entrano in contatto in un treno, nel quale la prima vede la seconda in azione e capisce che deve prontamente allontanarla dal suo terreno di caccia. Penny però non desiste e Jospin, sotto ricatto, è costretta non solo a prenderla come socia, ma anche a farle da tutrice nell'arte della truffa. Così le due alleate prendono di mira un ricco giovane americano in vacanza e cominciano tra di loro una sfida per sedurlo e derubarlo. Lui è interpretato da Alex Sharp, con la voce italiana di Luca Baldini, che rivedremo l'anno successivo nel plurinominato agli Oscar Il processo ai Chicago 7. Chiudiamo la prima parte di Note di Cinema con Tom Jones, She's a Lady, preceduta dal trailer di Attenti a quelle due.
1: Sono Note di Cinema.
2: Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
3: Prenda qualcosa, offro io.
2: Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
4: Notevole.
2: Sono una truffatrice.
4: Allora siamo colleghe.
2: Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare.
4: Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
2: Wow, puoi davvero piangere a comando.
4: Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione.
2: Mettimi alla prova.
4: Mi stai sfidando per caso?
2: Sono io la più brava.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio Web.
2: La colonna sonora della tua giornata.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

parte aperta con Bassin di Yel, altro brano che si può ascoltare sulle scene del film Attenti a quelle due, che tra l'altro è il remake a parti maschili e femminili ribaltate di un film dal titolo I due seduttori del 1964, con 3 premi Oscar come Marlon Brando, David Niven e Shirley Jones, diretti da Ralph Levy. Lo stesso soggetto era stato utilizzato anche nel 1988 per il film Due figli di, con Michael Caine, Steve Martin e Glenn Headley. Tutti e 3 i film sono ambientati nella stessa cittadina inventata di Beaumont-sur-Mer in Costa Azzurra. Dalla Costa Azzurra adesso ci trasferiamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti, attraversiamo l'oceano e tutti gli States e approdiamo a Los Angeles per parlare di un vero e proprio blockbuster che risale al 1990 per la regia di Garry Marshall, certamente il suo lavoro più conosciuto. Pretty Woman, pellicola che ha lanciato nel firmamento delle star di Hollywood una giovane e bella Julia Roberts, che aveva ricevuto l'anno prima le candidature come miglior attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe per l'interpretazione di Fiori d'acciaio. Anche per questo ruolo poi è

0: Globes, candidatura che ha replicato proprio con Pretty Woman. Il Golden Globe lo avrebbe poi vinto per Chicago nel 2003. Non è mai stato candidato agli Oscar. Qui è doppiato da Michele Gambino, che personalmente ritengo sia una delle nostre più belle voci, anche se nel doppiaggio di Pretty Woman si possono sentire le voci di altri importanti doppiatori come Renato Mori, Roberto Chevalier, Serena Verdirosi, Manlio De Angelis, Anna Rita Pasanisi. Ora il trailer del film è Wild Women Do, dalla voce di Natalie Cole.
1: Sono note di cinema.
2: Benvenuti a Hollywood! Tutti a Hollywood accarezzano un sogno. Il vostro qual è?
1: Quando ero bambina fingevo di essere una principessa prigioniera in una torre e poi arrivava un cavaliere su un cavallo bianco con la spada sguainata e veniva a salvarmi.
3: Chissà dirmi dov'è Beverly Hills?
1: Certo, per $5.
3: Queste indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non sono io che mi sono
3: persa. D'accordo, ok. Hai il resto di 20?
1: Ti ci accompagno per 20.
4: Chi è quella ragazza? Che fa? Lavora?
3: È nelle vendite.
5: La Touchstone Pictures presenta la storia di un appuntamento.
3: Non è un appuntamento, è un affare.
5: Chi ha portato a un accordo?
3: Ho una proposta d'affari per te. Io mi trattengo qui fino a domenica. Mi piacerebbe che passassi la settimana con me.
5: Ti ha fatto diventare un sogno realtà.
3: Usciamo per spese. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro qua dentro.
6: Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questa.
5: Due persone che tra loro non hanno niente a che fare.
7: Tutte cercano di irretirlo.
1: Io non cerco di irretirlo, io lo uso solo per il sesso.
5: Coinvolte in un piccolo affare.
3: La compagnia che sto comprando lavorò al prezzo stracciato di circa $1 miliardo.
1: $1 miliardo? E i tuoi saranno molto orgogliosi, eh?
5: Tutto filava per il verso giusto. Finché...
3: Non voglio che te ne vada.
1: Mi hai ferito.
5: Non accadde qualcosa di inatteso.
8: Che ti è successo questa settimana?
9: Te ne sei innamorata, ma non ti ho insegnato niente.
1: Non sono stupida, ok? Io non sono innamorata.

0: Note di cinema.
1: Vuoi che ti trovi un appartamento, che ti compri una macchina?
2: Voglio di più. Io voglio la favola.

0: King of Wishful Thinking, Go West. Stiamo parlando di Pretty Woman, che è stato un vero e proprio blockbuster. Con gli oltre 460 milioni di dollari incassati, è diventata una delle commedie di maggior successo nel mondo. E pensare che nella sceneggiatura originale di J.F. Lawton, la storia avrebbe dovuto essere drammatica, con il contenuto di scene più forti e la dipendenza da stupefacenti della protagonista Vivian. Ma la produttrice esecutiva Lauren Ziskin la modificò e diede una rappresentazione più empatica al personaggio. Vivian, Julia Roberts, è una prostituta che viene ingaggiata da Edward Lewis, Richard Gere, un uomo d'affari miliardario che accumula denaro acquisendo società in difficoltà finanziarie, smembrandole e rivendendole spacchettate in piccole parti. Dopo aver trascorso una notte in un albergo di lusso con Vivian, Edward propone alla ragazza di rimanere con lui un'intera settimana per accompagnarlo nei suoi incontri d'affari e nelle sue serate in città. Il contratto prevede per Vivian una cifra che lei non ha mai guadagnato e naturalmente accetta. Inoltre, Edward le consegna la sua carta di credito per fare shopping nelle migliori boutique della Rodeo Drive a Hollywood e le insegna un po' di bon ton. La porta nei migliori ristoranti e addirittura all'opera, facendole indossare un preziosissimo collier e una collana di diamanti del valore di 250 milioni di dollari, di cui nelle riprese è stata usata l'originale. Tra i due, dopo alcune prime scaramucce, scoppia la scintilla dell'amore. È una favola a lieto fine, un po' tra Cenerentola, il brutto anatroccolo e il Pigmalione. Il regista e i due protagonisti si ritroveranno a lavorare di nuovo insieme nel 1999 in un'altra commedia, dal titolo Se scappi ti sposo, che però non ha avuto lo stesso successo. Vivian ha un'amica che svolge anche lei il mestiere più antico del mondo, con la quale si confida, Kit De Luca, interpretata da Laura San Giacomo, doppiata da Ida Sansone. Ascoltiamo proprio la sua voce nella prossima clip insieme a quella di Cristina Boraschi e Julia Roberts e poi i Roxette con It Must Have Been Love.
1: Sono note di cinema.
2: Beh, non è brutto, è uno ricco di classe.
1: Che mi spezzerà il cuore, vero?
2: Oh, no, dai, questo non lo sai. Lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo. Non lo so, comunque può funzionare, capita, sai.
1: Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria la Seca o per Rachel?
2: Ma no, quelli sono casi particolari, gente matta.
1: Io voglio solo sapere per chi ha funzionato. Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo alla quale è andata.
2: Vuoi un esempio? Vuoi sì, che una ti faccia un nome? Vuoi che ti dica un nome, insomma?
1: Sì, vorrei qualunque. Uno, me ne basta.
2: Dio, che ossessione sono i nomi. Quella gran culo di Cenerentola.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, brano portante della colonna sonora del film con lo stesso titolo, dal quale nel 2018 è stato tratto un musical in scena a Broadway con la regia e le coreografie di Jerry Mitchell. Una curiosità: nella locandina del film il corpo di Julia Roberts non è il suo. Con un fotomontaggio è stato sovrapposto quello dell'attrice Shelley Michelle, che le ha anche fatto da controfigura nelle inquadrature sexy. Mettiamo da parte Pretty Woman e parliamo ora di X-Men, film fantascientifico primo della saga ispirata ai fumetti dei supereroi della Marvel Comics, casa editrice statunitense fondata nel 1939. Allora si chiamava Timely Publications. Negli anni 50 cambiò la propria denominazione in Atlas Comics fino al 1961, quando diventò la Marvel Comics che conosciamo ancora oggi. Dal 2009 fa parte della proprietà della multinazionale The Walt Disney Company. Tra i supereroi pubblicati dalla Marvel ci sono Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man e numerosi altri, tra i quali proprio gli X-Men, ma anche X-Woman, perché insieme ai supereroi mutanti maschi, Wolverine, Cyclope, ci sono anche le femminucce, Tempesta, Jean Grey, Rogue. Tutti al servizio della comunità, benché non ben voluti dalla popolazione, e alle dipendenze del professor Xavier, il quale si trova a dover combattere contro un suo vecchio amico, Magneto. Magneto ora è a capo di un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, di cui fanno parte i supereroi negativi Sabretooth, Toad e Mistica. Naturalmente i due gruppi si batteranno tra loro per la supremazia del bene sul male. Del cast fanno parte Hugh Jackman, Ian McKellen, il premio Oscar Halle Berry, la modella olandese Famke Janssen e Patrick Stewart, doppiati in Italia rispettivamente da Fabrizio Pucci, Carlo Sabatini, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Ennio Coltorti. È curioso anche che lo sceneggiatore David Ayer, il creatore del fumetto Stan Lee e il produttore Tom DeSanto hanno recitato nel film in alcuni cameo. La storia ha inizio in un campo di concentramento nazista in Polonia nel 1944 fino a giungere ai giorni nostri. Sentiremo ora un estratto dal trailer di X-Men e poi i Tech Death presenti nella colonna sonora con Love Love.
1: Sono note di cinema.
2: Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
3: In ogni essere umano,
4: non molti capirebbero persone come noi,
3: esiste il codice genetico.
5: Qui sarai al sicuro.
4: Che razza di posto è questo?
6: Tu non sei l'unico ad avere questi poteri.
4: E lei?
3: Per la mutazione.
7: La verità è che i mutanti esistono. E sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
3: Un cambiamento è in atto.
8: Lei è un uomo timorato di Dio, senatore?
3: E quelli che noi temiamo.
9: Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità.
3: Saranno i soli che potranno salvarci.
9: Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante.
4: Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli. Sei dalla parte giusta.
8: Ho fatto io la prima mossa. Ma è tutto quello che so.
10: Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi.
9: Non siamo quello che credete. Non tutti noi.

0: Notte di cinema.
1: Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti?
2: In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo?
3: Non ti ricordi?
4: Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione!
5: Passeranno, Bobby!
4: No! No!
6: Benvenuto, professore.
7: Ti aiuta a sopravvivere.
1: La guerra è cominciata.

Abbiamo appena ascoltato Bye Bye Bye degli NSYNC. Questa fa parte della colonna sonora di X-Men 2, anche questo diretto da Bryan Singer, proprio come il primo della saga, che negli anni si è allungata arrivando a 13 pellicole tra sequel, prequel e spin-off, nei quali è anche piuttosto complicato orientarsi. Questo è esattamente il seguito del primo, infatti ci sono gli stessi personaggi e gli stessi interpreti e sostanzialmente anche gli stessi doppiatori italiani, con Fiamma Izzo che ha adattato i dialoghi e diretto il doppiaggio. La pellicola ha incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, 6 milioni e mezzo dei quali in Italia. L'intera saga, vale a dire i 13 film, ha incassato complessivamente una cifra come quasi 6 miliardi e mezzo di

0: di dollari. Ci arriviamo ormai al termine del nostro incontro di oggi, che abbiamo deciso di chiudere con un film cult, Kill Bill Volume 1 di Quentin Tarantino, sul quale per la verità ci siamo già soffermati in una trasmissione passata. Questa volta però lo voglio segnalare per la colonna sonora musicale, per il tema principale, che in questa occasione non è stato scritto per la circostanza, strano a dirsi per Tarantino, ma era già stato composto negli anni 70 da James Last, compianto musicista di origine tedesco, compositore di centinaia di melodie. Il brano in originale si chiama Einsamer Hirte, tradotto per il resto del mondo come Lonely Shepherd. Ascolteremo la versione arrangiata proprio per la pellicola, che è un po' più radiofonica, eseguita al flauto di Pan dal più grande panflautista di sempre, il rumeno Gheorghe Zamfir. Ne esiste anche una versione bellissima di Zamfir insieme al violinista André Rieu e la Johann Strauss Orchestra. Cercatela e ascoltatela perché vi ammalierà. La battuta memorabile di oggi ci riporta al cinema italiano degli anni 50 e al nostro più grande comico, Totò, in Miseria e nobiltà, diretto nel 1954 da Mario Mattoli. Vi ricordo che se volete potete suggerire canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388-808-800 specificando note di cinema. Seguite la pagina Instagram per rimanere aggiornati. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Salve.
3: Ai, lasciare.
4: Benvenuta.
5: Tu, inglese?
2: Beh, quasi. Americana.
4: Americana? Benvenuta, americana.
2: Domo?
4: Io parlo molto bene tua lingua.
5: Prima volta in Giappone?
2: Ah.
5: Oh, che cosa porta te in Okinawa?
2: Devo incontrare un uomo.
5: Oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa?
2: Non proprio.
5: Non è amico?
2: Non l'ho mai visto.
5: Mai? Chi è lui?
2: Attori Hanzo.
5: Devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Attori Hanzo.
2: Enormi.

0: Ma che cosa sono 600.000 lire?
1: Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque,
0: sì.
1: Lui lo sa, ogni cheque è così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, anche questa settimana pronti a parlare di musica rock e non solo. Sì, perché come sempre qui ad Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, faremo quelli che sono apposta, appunto, i nostri viaggi attraverso le tantissime novità che ci hanno sommerso durante questi giorni, i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Area Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, ebbene, cominciamo a partire, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire, così propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, e vale dire Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovic alla chitarra e Aaron Harley al basso. Gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella propria essenza di irlandesi appunto. Tuttavia, dobbiamo dire la verità, non possiamo assolutamente trascinarli, perché comunque vale la pena andare ad ascoltarli. Cardinals. E noi ci ascoltiamo il pezzo che poi dà il titolo a questo album, che tra l'altro è un esordio che avviene proprio quest'anno, 2026, Masquerade, il pezzo dell'omonimo brano dei Cardinals.

Devo dire la verità, anche questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi Congratulations, anzi Congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quella che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

Ebbene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere, è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire, storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci piace, perché comunque è un pezzo che ha tirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei Clopats. Disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso. 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock. Insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clipparts and Animax Formidables.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album dei The Clobberts, da quale ci siamo ascoltati questo Banks in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma, Comfort in the Silence, che il nuovo ritorno di questa band attraversa e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva, e quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a far un po' rilassare fa molto molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound, quello dei Pinda, da ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band, Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

Questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali e realizzato nel 2015 il concept album La Chiappanuvole. Il loro nuovo lavoro, Lovers Manifesto, conferma la natura fortemente map rock del progetto, che è comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, Lovers Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

Insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow questo Good.

All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella che è la costante brevità dei singoli brani, che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Socks, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Socks. Band che appunto esce con questo disco. Musicalmente un disco che si muove tra influenze Britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Socks, We Are Not Old Socks, e questo è Bittersweet.

0: dopo le melodie degli Hot Sox con questo Bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpractical Blooming, e dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band venete You're Laughing e May Eyes Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo in arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow Hemnotic, un album davvero desordio, interessabile, questo Impracticable Blooming dal quale ci siamo ascoltati, questo Amniotic, comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E voi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti capitano ad esempio esordi come questo che ho in questo momento tra le mani, non è possibile non parlarne, e stiamo parlando dell'esordio di Ella Red, un esordio davvero interessante che avviene con questo album It's Not Real, un album molto personale ma che promette comunque milioni di stream, perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Noi ci stiamo ad ascoltare questo Afrodite.

E beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Raid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore. In tempi come i nostri questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts. L'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

Questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questioni di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista, Till the Morning. Un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, sì. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. Insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till the Morning.

Anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo Ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece lo scorso anno, 2025, su Black Widow Records, un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, dal quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Lit FIBA in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere. Lo stesso Neil Young, che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta. Per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto. Ciao a tutti da Raffaele Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao con Area Rock.

Musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio.

0: da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
0: 4, 3, 2, 1.
3: Mix e remix.
4: Mix

afraid of no ghosts.

You don't have to.

0: Game over.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: game over.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.